quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non l'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate lunghe. E i sacci che rimane tutte stanche, e gli tremma troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Mario Forte, si nascesse nata vota.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: migliori.
1: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai mai.

Vedi andare lontano, andremo alti sui carboni ardenti, restando mano nella mano, ne saremo indifferenti. Nei sogni sai si può volare via.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
2: Natale Galletta, Bancomat ogni mattina.
3: Una

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: migliori.
1: Canzoni napoletane. Nino D'Angelo, a storia e nisciuno.
2: Io sono un figlio umano.
3: Io sono un figlio umano.
2: Nati in da terra e nisciuno.
3: Nati in da terra e nisciuno.
2: Nato su campi fammi sete. Tengo due mani e sette rite. Tre, laccia verso per sparare.

0: mamma piaceva fare la dieta. Vorrei apprezzare la bugia, ma sono trovato in mezzo alla via, qui senza legge e povertà.
1: E oggi ho visto

Pago guerni urnessi. Cantata chi non canta mai, lasciata sulla guardia guaia, a non pensava, non capì.

0: bella radio.
1: Mario Rea, solo con te.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resta incantata e non trovo mai parole. Pare un sogno questa realtà. E se è un sogno, tu non mi scelta. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dai le cose più belle che sta vita. Sei tu che ogni momento brutto mi aiuta a vivere. E un giorno, se tutto che stessa per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ciro Rigione, la figlia di un amico.
2: 15 anni tenevo, ero grande. Tu nascisto era il mese di agosto. Al battesimo, guarda le foto,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

0: amante. Povera amante. Volessi allucca in faccia a tutto il mondo. O bene che non vuoi che te voglio. Ma che stasi manuia. Povera amante.
1: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Chiavuta, avuta, avuta, chiarata, rata, rata, scordammi ciò passato, si menava la vai,

letto. Morra! Sette, due, sette, tutta e tutta!

0: bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Tu hai mai conosciuto solamente la voce e non ho visto lo specchio di questo cuore. Ti grido innanzi a te, nonna signora, lo singa, no, non è così. Si dovrissa la luce solo un'ora, capisco veramente chi son chi.

faremo chiagne, tu non sei felice. Ma son che gioia sti lacrime stasera, vicino a me mai chiudo vi lo scuro. Io son coso l'eterno a fianco a te, ossaccio di ogni spina rindo cuore perché mi tocca.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:01.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Hyde e Emiliana Cantone, Sempe.
1: Una scusa la porta ricorda e cerca a te. Se lontana tua possente sta voce, chiama a te.

0: parallele.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Giovanna De Sio, So pazza e te.

Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiami.

0: Bella radio.
1: Summertime. Nico Desideri, crescerai.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Mary Milani, bomba atomica.

amore, pensa amore, amore mio non poteva fare, si dice viene dove vengo a pigliare, voglio girare per una foto con te, è bello quando dormo in sta città, non è mai tardi se sto insieme a te, mi scordi il lato si da strigna a me, porto i vasi che non mi vorrà, come fa fritta, non ti fa spettacolo.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

ma senti, son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma senti, son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma senti.

0: ma siem, son cavo che quintena niem, mentre parte ne pasti men, ci rimane soltanto vient, o vient.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Francesco Merola, com'ha già fa? Stasera.

ti scurno e vado si da già vasa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, con me tu si respira che

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me si tutto come.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Bella radio.

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rentcar.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Bell'estate.
0: Nancy Coppola, Nato Occasione.

non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Sciocchiglia sempre capo tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi te fa carezza. Io guardava re di vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vinceva perché era ciò.

0: Bella radio. Summertime. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Core solamente una questione, core. I sentimenti di te che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, po'.

cura. Sato mi suona ma poi torna senza far rumore. C'è stai vero una rete all'ultima creatura. Chi cerca ma mio padre solo quando resta solo. C'è stai chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora.

0: casa senza permesso.
1: E tutto può cagnare.
0: L'amore è come l'acqua.
1: Rumare un fondo e va.
0: Si asciutto un golio sale.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Trasa senza permesso.
1: E tutto può cagnare.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 in punto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il tennista Carlos Alcaraz ha deciso di ritirarsi dal torneo, rinunciando alla protesta per il Montepremi, dopo aver raggiunto i quarti di finale degli US Open. Alexander Zverev ha eliminato l'italiano Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva in due set con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Per lo sport, il tennista tedesco affronterà ora l'olandese Botic van de Zandschulp nei quarti di finale. I cittadini di New York sono stati ingannati sulla qualità dell'aria dopo gli attacchi dell'11 settembre, secondo quanto riportato dal New York Times, citando alcuni documenti. Le autorità avevano assicurato che l'aria fosse respirabile, ma 10 mesi dopo le analisi sanitarie riscontravano ancora tracce di amianto fino a 1 chilometro di distanza da Ground Zero. È salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute in un'area militare in Bolivia, dopo il recupero di un altro corpo tra le macerie. Le operazioni di ricerca e recupero proseguono nel centro di manutenzione colpito dalle deflagrazioni. Una mail interna avrebbe segnalato al comune il rischio di incendio al Constellation, nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana, che vede ora 17 indagati. Il padre di una delle vittime ha chiesto che venga fatta chiarezza sui motivi per cui quel pericolo non sia stato affrontato. La polizia provinciale di Verona ha catturato 18 cinghiali nella notte, in un'area lungo la sponda del lago di Garda, con il supporto di un cacciatore della zona. Si tratta del numero più alto di capi rimossi in una sola operazione. Sul fronte giudiziario, la procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulla morte di due giovani, travolti durante la cronoscalata del Monte Erice. L'atto di indagine per omicidio stradale riguarda il pilota che si trovava al volante della vettura finita fuori dal tracciato. La procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di un imprenditore EPR milanese, accusato di tentata estorsione per aver presumibilmente chiesto denaro, minacciando la pubblicazione di audio privati rubati all'attore Raoul Bova. Il presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il premier belga, sottolineando la necessità di preservare lo spazio Schengen, subordinandola alla difesa dei confini dell'Unione Europea e discutendo di energia, competitività e gestione delle migrazioni. La Chiesa in Germania ha rivolto un appello ai vincitori delle elezioni, chiedendo che venga rispettata pienamente la Costituzione del Paese e che sia difesa la dignità di tutte le persone. È in arrivo un decreto ministeriale che introduce una stretta sulla sicurezza negli ospedali, con l'obbligo di casseforti, allarmi, videosorveglianza e verifiche periodiche delle giacenze dopo il furto di fiale di fentanyl registrato in una struttura romana. A Roma, dal 29 settembre al 2 ottobre 2026, si terrà il primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, un appuntamento per riflettere sulla governance e sulla gestione della risorsa idrica nel Mediterraneo alla luce della crisi climatica. Confindustria e l'AIS hanno registrato un numero record di incontri tra imprese italiane e aziende estere in Argentina e Brasile, con migliaia di appuntamenti d'affari organizzati tra Buenos Aires e San Paolo nell'ambito della missione nel Mercosur. Lo spread tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e i bond tedeschi ha chiuso la seduta stabile a 81 punti base, con il rendimento del prodotto del tesoro attestato al 4,2%. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella
4: Radio. Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
10: Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sulla Sicilia. Questo vuol dire una giornata stabile e ben assolata sull'isola. Infatti i cieli saranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole. Farà ancora caldo, le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Da segnalare poi un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire particolarmente sul versante meridionale. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
2: No.
1: La tua vittoria.
2: Se ci parlo di sopra, ah, tu non devi parlare di sopra. Sì, non ci devi parlare, no, va bene, zitto.
3: Mi sono svegliato presto, in fondo a quel vuoto.
2: Io ho inventato un mondo, stupido perché mi fantasmo, viva Francesco! Buongiorno. Ah, eccomi qua, non vado a sto casino, Eric Catania ha vinto, ecco perché ci sono questi applausi. Da stadio, applausi da stadio, il Catania ha vinto finalmente 4-0 con il Cosenza, bravo Catania, bravo! Adesso non c'è meglio del Catania, ora ha vinto una partita, prima gli hanno scaricato l'inverno come si dice dalle nostre parti, sapete? ci stanno scaricando nemmeno, l'allenatore se ne deve andare, vogliamo a Toscano, vogliamo riprendere, vogliamo a questo. Ieri il Catania ha vinto, meglio di questo allenatore non c'è! Meglio di questa proprietà non c'è. Enzo, vabbè, lasciamo perdere, dai. Comunque, eccoci qua, che ora sono le 8:10, le 8:10 di quest'oggi. Oggi è martedì, già sono le 8:10, non mi dite nulla che si è fatto così tardi. Bene, popolo di Bella Radio, tra poco insieme a me ci sarà anche Vittorio, forse, non lo so. Se c'è stamattina, se svegliato, se è comparso, se devo chiamare la nuova service, la cremazione, non lo so, tutto questo non lo so, lo scopriremo tra poco. Intanto vi faccio ascoltare una bella musica, come dico io, musica!

Bella, bella, dimmi cos'è la canzone di Johnny Cash. Scoop, scoop, ho uno scoop, ho uno scoop, scoop, scoop, ho uno scoop. Allora, non avevo il telefono dietro, l'avevo lasciato in ufficio. Allora, ho letto un messaggio, mi è arrivato un messaggio di Vittorio. Buongiorno Francesco, mi sono riaddormentato, sono caduto nel tranello. Ancora un po' e poi mi alzo. Scusa, ma non ce la faccio a venire. Avevo fatto assai, non so, Vittorio, un giorno. Io l'ho detto, non avevo letto questo messaggio ancora, non l'avevo letto, ma lo sentivo che era già. Che era così. Comunque non ti preoccupare, Vittorio. Dormi, dormi, che la mamma ti porta i cioccolattini, dormi. Alla tua tenera età hai bisogno di dormire. Ancora 70 anni non le fatte. O le fatte? Vabbè, comunque, caro amico mio, Sabuccio, mi scuso, non te lo posso salutare a Vittorio perché non viene. Perché non viene, si è addormentato, è caduto nel tranello della trappola, non lo so che cavolo vuole dire. Sono caduto nel tranello, non lo so che vuol dire. Comunque, vabbè, non ci interessa, noi continueremo, faremo finalmente. Stamattina sono da solo, posso fare quello che voglio, perché averlo accanto onestamente mi dà anche fastidio, perché è grosso, brutto. È grasso, secco, lungo, basso, non mi dà anche fastidio a vederlo qua insieme a me. E vabbè, niente. Dunque, noi che dobbiamo fare la manaco, dobbiamo fare l'oroscopo, dobbiamo fare l'angolo dedicato alla canzone siciliana, abbiamo l'angolo dedicato alla frase del giorno, abbiamo tanto da fare in queste due ore che sarò con voi qui su Bella Radio TV. Basta, buonasera.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnali.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella

Bella bella questa canzone di Gioele Spadaro, si intitola Non te poppa. Oh, era Gioele Spadaro. Bene popolo. Bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene. Allora, sono le 8.26. È venuto il momento. E siamo nel momento di quello che. Aspetta un attimo che te lo dico perché l'ho perso. Dove sei? Eccolo qua, l'ho trovato. No, non c'era, era così, e non c'è. Ma sì. Almanacco di oggi. Oggi dovete sapere, dobbiamo sapere che è martedì l'8 di settembre. È il 251esimo giorno dell'anno di questa 37esima settimana. E alla fine del 2026 mancano soltanto 114 giorni. Ma vi rendete conto che tra 113 giorni dirò i numeri a due cifre? 99, 98, 97, 96, 95, 90, fino arrivate al 100, a 1. Vabbè, fra 114 giorni è Capodanno e sarà il 31 dicembre dell'anno 2026. Ma bando alle ciance. Oggi cos'è? Oggi è San Sergio Primo, auguro Sergio, Sant'Adriano, San Tommaso, che non ci credo se non ci ficco il naso, San Corbinario, e poi oggi è la natività della Beata Vergine Maria. Auguri. Cosa vi posso dire di questo giorno? Intanto andiamo con quella che è la frase del giorno. Concentra la tua attenzione su una cosa alla volta. E questo è vero, perché se ti concentri in più cose non sei concentrato, ma sei sconcentrato. Quindi concentra la tua attenzione su una cosa alla volta. Abbiamo anche un proverbio. Il proverbio del giorno è un proverbio, è così, è un proverbio, proverbio del giorno. Madonna che monte iberico porta al fresco, il mosto è l'amico. Che la Madonna del monte iberico porta al fresco, il mosto è l'amico. Se dicono così, è così. Cosa vi posso dire? Ah, ecco, è nel 1930 lo scotch entra in commercio, 96 anni fa, dagli stabilimenti della 3M azienda nel Minnesota, San Paolo, specializzata in articoli da imballaggio, che fa? Entra in commercio il primo nastro adesivo di cellophane. Vedete, quando noi ammogliamo, possiamo ci mettiamo lo scotch. Quando ammogliamo, mettiamo lo scotch. Vabbè. Poi nel 1966, il primo episodio di Star Trek, 60 anni fa. Però ricordate Star Trek? Qualcuno sì, qualcuno no. Ma non è importante. Va bene. Poi 30 anni fa in Serie A, 1997, parte il 95esimo campionato di Serie A. E quindi che c'è? Nel 1974 Europei di Atletica a Roma. Poi anniversario di Star Trek, l'abbiamo detto, buongiorno. 17 anni fa come oggi ci lasciava Mike Buongiorno, sono passati 17 anni, era il 2009. E poi ancora chi c'è? Elisabetta undicesima. Ah, la regina Elisabetta 4 anni fa moriva, come oggi, era il 2022. Quante belle cose che vi dico la mattina. Quante belle cose, vi aggiorno quasi su tutto. Basta con l'almanacco. Musica.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio, Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

Bella questa canzone, bella, bella, bella, bella, bella, mi piace. Luciano Colombrida con Battenne. Ah, bella, bella, mi piace. Bella, no, no, mi sto gustando il mio caffè, tutto qua, niente di che, quindi stavo ascoltavo la canzone e mi stavo gustando un bel poker caffè. E mi stavo gustando il mio bel poker caffè. Salutiamo a Luciano Colombrida. Salutiamo a Santina, la Napoli Fish, buongiorno alla Napoli Fish, a Santina. E poi Santina, tra l'altro, ne approfitta per salutare il marito che si chiama Peppe Farina. E lo salutiamo anche noi. Sto riflettendo su quello che devo fare, quindi ho bisogno di riflettere. Mi devo concentrare, come dice la frase di giorno, in una sola cosa. E io già mi sto concentrando in non so che cosa, perché devo fare tante di quelle cose che non mi ricordo in che cosa mi devo concentrare. Fatemi sapere in che cosa mi devo dobbiamo fare l'oroscopo. Abbiamo l'oroscopo, non ora, dopo, perché prima una bella canzone di Mario Trevi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
9: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
5: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!

favore, sogni un momento, quando c'è bisogno di te, tu ci stai. Mi saputa fortunare se oggi sbagliato, mentre tu cercavi scusa, tu hai chiagnuto.

è bella questa canzone di Tommy Riccio, eh? Solo per te, solo per te. Sono le 8:56, già quasi un'ora da quando abbiamo iniziato questo nostro appuntamento tutte le mattine, dalle 8 fino alle 10. Sono il primo qua, perché poi Milena ritornerà domani, da Milani, da domani ci sarà anche Milena. Intanto cosa vi devo dire? Giornata, oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, alfabetizzazione, istituita dall'UNESCO nel 1966, ricorda l'importanza dell'istruzione contro l'analfabetismo nel mondo. Contro l'ignoranza nel mondo. Contro l'analfabetismo nel mondo. Promuove i diritti umani per la parità dei generi. Ma non solo oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, ma anche la giornata mondiale della fisioterapia. Ride. Io lo so perché ride, lo so perché sei... No, lui mi sta ascoltando, è un bastardo, Nato. Ce l'ho con Vittorio, ve lo dico. Sta ascoltando, glielo dico bonariamente, è un bastardo, perché questa notizia me l'ha passata lui e la sta ridendo perché c'era la parola alfabetizzazione, no? Ora lui non lo sa dire, lui pensava, invece io ce la faccio. Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Hai capito, miai? E lui rideva, pensava. E invece no, non è così, caro amico mio, non è così. Comunque, poi a proposito di calcio, che ne abbiamo parlato prima, a proposito di calcio, quando ho detto che Catania ha vinto 4-0, e i fratelli Insigne, entrambi i fratelli, perché Lorenzo Insigne ha sognato a Palermo, Lorenzo Insigne, mentre Roberto segna a Catania. La prima partita di Roberto Insigne a Catania, ieri ha fatto il gol. Bravo. No, stavo... Bravo. Vabbè, basta. Una musica.

Penso tu conosca già il mio nome, ma non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere.

0: uomo migliore, potrai solo riempire il suo letto, ma il cuore no.
1: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
10: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
11: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
13: Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sulla Sicilia. Questo vuol dire una giornata stabile e ben assolata sull'isola. Infatti i cieli saranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole. Farà ancora caldo, le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Da segnalare poi un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire particolarmente sul versante meridionale. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Torno fra 50 secondi. Sì, sì.
1: Bella ti sveglia.
2: Bella radio.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Ve l'ho detto che tornavo tra poco. Tra 55 secondi ed eccomi qua. E siccome si è fatto tardi, ancora abbiamo da fare il nostro rosso. Abbiamo l'angolo dedicato alla canzone siciliana, l'angolo dedicato alla frase siciliana. L'angolo dell'oroscopo lo iniziamo adesso con il primo segno dello zodiaco, ovvero sia quello dell'Ariete. L'Ariete, non voglio dire altro. Amici dell'Ariete, io. Per quanto riguarda l'amore, la routine torna a farsi sentire e rischia di togliere spontaneità alla coppia. Il lavoro, una giornata operativa. Ciò che hai rimandato durante l'estate ora chiede una soluzione. Confermo. Per quanto concerne la salute, energia discreta, ma distribuiscila meglio nell'arco della giornata senza arrivare in serata esausto, stanco. Insomma, distribuisce bene la serata. Sarà fatto. Amici del Toro, ecco qua l'amore del Toro. Il sole in Vergine sostiene il tuo segno e porta maggiore stabilità proprio in amore. Il lavoro, un progetto creativo trova finalmente una soluzione pratica. La salute, le temperature di settembre favoriscono la ripresa del movimento all'aperto e dei ritmi più regolari. I gemelli, dobbiamo andare avanti con i gemelli perché adesso parlerò dei gemelli dell'amore. Casa e famiglia possono diventare terreno di qualche discussione. Il lavoro, troppe informazioni rischiano di confonderti. La salute, la stanchezza e soprattutto mentale. Congediti, vere interruzioni tra un impegno e l'altro. Sì, si abbassò la testa, vuol dire sì. No, era una cosa mia. Amici del Cancro, ma voi avete notato che guarda la TV, bella TV, che io abbassavo la testa mentre leggevo, abbassavo la testa. Quando uno abbassa la testa vuol dire che c'è una persona accanto che ti fa delle domande. Tu che fai con quella? Siccome non vuoi rispondere perché stai colloquiando, che fai? Abbassa la testa e fai. Non l'hanno capito. Non mi aveva capito. Amici del Cancro. Se la vi. Cancro. Vediamo un po' l'amore. Una conversazione può prendere una piega inattesa e portare maggiore complicità. Il lavoro? Telefonate, mail e appuntamenti rendono la giornata movimentata. La salute? Una passeggiata nelle ore più fresche aiuta a scaricare le tensioni e migliorare l'umore. Quindi dovete aspettare questa sera. Oh, basta, musica.

0: bene.
1: Ma non so se questa è una notizia che una curiosità che vi possa interessare, a me no. Non è che poi me ne frega un po' di tanto, però ve la dico.
0: Trova la fede persa dal... No, la fedina matrimoniale persa da padre dopo 50 anni. Questa fedina era in giardino. Questa storia, niente che poco di meno che, arriva dall'Ohio, negli Stati Uniti. Dall'America, avevamo una notizia americana. Jeff Arnett, dopo mezzo secolo, è riuscito a ritrovare il gioiello, esaudendo il desiderio che il papà aveva espresso prima di morire. Cioè, ma io come dico io? Un papà prima di morire gli dice al figlio: figlio mio, cerca la fede, l'ho persa, vedi dove la fede? Allora quello ci è andato con l'escavatore, con le ruspe, e ha trovato la fede del papà. Dopo 50 anni. E mica, micio, bau. Ma so che non prendere una minchiatella, va bene.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Devo dire che Pino Valentino ha interpretato molto bene, non t'ha già perdere, la canzone di Pino Mauro. Bravo Pino Valentino. Mi è piaciuto come l'ha interpretata. Bravo Pino Valentino. Va bene, ho fatto quello che dovevo dire, ho detto quello che dovevo fare. A questo punto, amici del Leone, parliamo di voi. È l'amore del Leone quest'oggi. Settembre, ti sto facendo capire quali rapporti estivi hanno basi solide. Hai capito? Il lavoro, denaro e valore del tuo lavoro diventano centrali. La salute, recuperare regolarità nei posti e nel sonno ti farà sentire rapidamente più energico. Era il segno del Leone. E parliamo della Vergine, due paroline di la Vergine. L'amore della Vergine, con il sole nel segno hai le idee più chiare, ma rischi di diventare troppo esigente. Il lavoro, sei nel tuo elemento. Precisione, organizzazione e capacità di individuare gli errori ti permettono di risolvere una questione complessa. Infine la salute, buona energia, purché tu non trasformi ogni buona abitudine in un obbligo da rispettare alla perfezione. Era la Vergine. La Bilancia, un po' d'amore per la Bilancia, vediamo un po' d'amore per la Bilancia. Una situazione non completamente risolta torna nei tuoi pensieri. Prima di cercare risposte dall'altra persona, prova a capire cosa vuoi realmente tu. Che vuoi? Lavoro è una fase di preparazione più che esposizione. Lavora bene dietro le quinte, presto arriverà il momento di mostrare i risultati. Infine la salute, hai bisogno di dormire meglio e ridurre il sovraccarico mentale accumulato con la ripresa del lavoro. Ed infine, prima della pausa musicale, parliamo dello Scorpione. L'amore, la vita sociale riparte e porta occasioni interessanti. Un'amicizia può assumere sfumature diverse, oppure presentarti qualcuno che vale la pena conoscere. Il lavoro, un progetto collettivo trova nuovi alleate. Chiedere collaborazione oggi è più produttivo che voler fare tutto da solo. Ed infine la salute, ritrovare persone e interesse trascurate durante l'estate migliora anche il tono dell'umore. Bene, andiamo in pausa musicale e poi ritorniamo ancora con il nostro oroscopo.

Ferrucce, Leo Ferrucce, Leo, io non ti scemo, io non ti scemo, dico che lo dice Leo Ferrucce. Oh, ma io dovrei, avrei da dire tante cose, però preferisco non dirle, nel senso che non le dico, perché se devo parlare di Vittorio, meglio che mi sto zitto e non ne parlo. Oh, se vorrei parlare di Sebastiano Toro, meglio mi sto zitto e non ne parlo. Se volessi parlare di... Ma a proposito di parlare, ma Salvatore di prima, ma che fine ha fatto? Salvatore di prima, dove sei? Salvatore di prima. Lo saluto. Comunque, dobbiamo concludere l'oroscopo, concludiamolo con gli ultimi quattro segni. Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesce. Parliamo con il Sagittario, partiamo. L'amore del Sagittario, il lavoro rischia di seguirti anche fuori dall'orario. Cerca di non scaricare nervosismo e preoccupazione su chi ti è vicino. Parliamo di lavoro, il sole in Vergine aumenta responsabilità e aspettative. Una prova impegnativa può però diventare l'occasione per dimostrare ciò che sai fare. Ed infine la salute, non riempire ogni spazio libero. Settembre è appena iniziato e serve dosare le energie. È il segno del Sagittario. Il Capricorno, hai voglia di guardare avanti. Un viaggio autunnale, un progetto condiviso, semplicemente un nuovo programma, possono rafforzare la coppia. Il lavoro, il cielo di terra ti sostiene. Ottima giornata per pianificare, studiare una nuova opportunità o prendere una decisione ragionata. Dulcis in fundo alla salute, buon pomeriggio, buon momento, buon pomeriggio, buon momento per riprendere un'attività fisica abbandonata durante le settimane più calde. Oh, e poi parlo dell'acquario, amici dell'acquario. Il Capricorno che era tabuccio viscoso, vero? L'acquario, l'amore. Una relazione richiede maggiore sincerità. Evitare un argomento delicato non servirà. Affrontarlo con calma può invece rafforzare il rapporto. Vabbè. Lavoro. Conti, pagamenti, contratti o risorse condivise meritano un controllo accurato. Oggi un dettaglio può fare la differenza. La salute. Alleggerire gli eccessi dell'estate ti aiuta a ritrovare maggiore vitalità. Ed infine, cari amici dei pesci, parlo di voi, l'amore, il vostro amore, il solo opposto mette le relazioni al centro. Potreste scoprire che un problema nasce più da aspettative diverse che da una vera incompatibilità. Lavoro, un collaboratore, cliente o socio può avanzare una richiesta in attesa. La salute, il cambio di ritmo di settembre può farsi sentire, alterna impegni e recupero senza pretendere di essere subito al massimo. Piano piano, piano piano, piano piano. Noi abbiamo anche finito con l'oroscopo di quest'oggi e ho adesso una bella, ma bella canzone, ma bella!

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

Bella questa canzone di Fabian, bella. Siamo giunti al momento. Sì, siamo giunti al momento di quella che potrebbe essere un detto siciliano. Sì. Abbiamo il detto siciliano anche quest'oggi. Zufolando impazzito, questa base così simpatica. Zufolando impazzito, il fischialetto è quello di Franco Faro. Sì. Ah, qual è quella che avevo scelto? Ah, eccola. Non mi piace. Oh, ma voi ascoltate, noi ascoltiamo tutte. E io mi scelgo la frase. Ah, l'ho trovata. L'ho trovata. Caliti unco che passa la china. In italiano, calati giungo che passa la piena. Cosa significa? Aspetta che passi questo periodo, verrà anche il tuo momento. E quindi caliti giungo che passa la china. Aspetta. E tu aspetta il tuo momento. Aspetta.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
3: Lo dicevo io, chiama per la tua pubblicità 330-670-894. Per la tua pubblicità su Bella Radio TV 330-670-894. Vi ricordo, Bella Radio TV la potete seguire sia in FM che in DAB in tutta la Sicilia, o quasi tutta la Sicilia. Siamo già presenti su Messina, su Palermo, Enna, Siracusa, tutta la fascia ionica, la fascia tirrenica, insomma, siamo lì. Poi, che vi devo dire? Niente. Ah, vi devo dire che è arrivato il momento di quella bella che è la canzone siciliana. La bella canzone siciliana di quest'oggi, l'ho scelta. È bella, bella, bella. Poi vi dico anche di più. Ascoltiamola.
0: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
4: Per ciò stasera dove...
0: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

mia con Kiss Beda, una bella canzone. Oh, vi dico di più, questa canzone è stata scritta e mixata dal nostro Son. Diciamo quasi che è bravo, è il nostro Son, bravo. Kiss Beda, la canzone di Vita Mia. Ma l'ascolteremo frequentemente, molto spesso, questa bella canzone. Comunque, siamo giunti al termine. Abbiamo concluso. Abbiamo concluso il nostro appuntamento, il secondo appuntamento settimanale. Dopo un mese di duro lavoro sono rientrato qui in ferie e questo già è il mio secondo giorno di ferie. Io vi do appuntamento al terzo giorno di ferie, che sarà domani, mercoledì, che ne avremo 9 di settembre. Intanto godiamoci l'8, il 9 ci pensiamo domani. Buona giornata! Vi lascio con una bella canzone di Andrea Zeta, Ti penso e te voglio.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10 e 5 minuti.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Barcellona Pozzo di Gotto si guarda al futuro del quartiere dei Martiri, grazie al progetto firmato dall'archistar Marco Casamonti, che ha paragonato la nuova opera alla celebre Rambla di Barcellona. Restiamo in Sicilia, dove un'analisi dedicata alle migliori aziende della regione evidenzia come sia possibile coniugare la qualità del lavoro e il benessere dei dipendenti, andando ben oltre il semplice stipendio. A Messina prosegue l'emergenza legata alle discariche abusive, spingendo i consiglieri di centrodestra della terza circoscrizione a chiedere formalmente al sindaco l'istituzione di un tavolo tecnico permanente. Giardini Naxos si prepara a celebrare le eccellenze della cultura italiana ospitando la 16ª edizione del Festival Naxos Ledge, nel corso della quale verrà assegnato il premio Promotori della Cultura. Sullo sfondo politico regionale si accende il dibattito attorno al processo per corruzione a carico dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata, che prende il via senza la costituzione di parti civili. A Siracusa, l'Atletico Siracusa ha disputato un test amichevole a ritmi elevati contro il Canicattini, superando la formazione avversaria con 4 reti. A Caltanissetta si è conclusa la prima edizione del Memorial di Basket, dedicato a Francesco Avanzato, un appuntamento che ha unito lo sport alla memoria e all'inclusione sociale. Per lo sport, il Catania ha superato il Cosenza, con un netto 4-0 nella terza giornata del girone C di Serie C, un match giocato al Massimino e sbloccato nel primo tempo da Cicerelli su calcio di rigore. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
12: Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sulla Sicilia. Questo vuol dire una giornata stabile e ben assolata sull'isola. Infatti i cieli saranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole. Farà ancora caldo, le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Da segnalare poi un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire particolarmente sul versante meridionale. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
1: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, sulla gatto riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

noi sempre ne sta sulla così, linda un abbraccio di noi, sempre più forte tutte e due, e c'è del coraggio guarda, una vibrazione libertà, se innamorate pure là, e com'è bella te vedere, linda chi stucce pazze me, quando sapore non respira, può accarezzare.

E l'inde mani sta morro assai, esagerata assai, e come un'antagna cioccolata, che fa sempre tutto ogni giornata, ci fa sentire tutto piacere.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, la tua bella.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità,

0: proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Sono le 11 in punto.
6: Bella Radio. Bella
5: Radio. Le previsioni meteorologiche
6: in collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sulla Sicilia. Questo vuol dire una giornata stabile e ben assolata sull'isola. Infatti i cieli saranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole. Farà ancora caldo, le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Da segnalare poi un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire particolarmente sul versante meridionale. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ci fa credere ancora.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Un po' d'amore consumato in fretta, in una stanza fredda di un motel. Tu ti rivesti, è già finito tutto, mamma rimane

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bell'estate.
4: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
5: Sono

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 11 e 59 minuti. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ad Acireale il comune ha sottoscritto una convenzione con l'autorità di bacino che assegna 350.000 euro per la pulizia dei torrenti sul territorio comunale, con interventi programmati su diversi corsi d'acqua. Un nuovo episodio di violenza si è registrato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove un uomo ha aggredito medici e infermieri in servizio con calci, pugni e il lancio di una bottiglia d'acqua ossigenata. Restiamo a Catania, dove i carabinieri nel centro storico hanno eseguito controlli mirati in piazza Palestro, arrestando un 41enne per evasione e denunciando altre persone per reati legati agli stupefacenti. Sempre nel capoluogo etneo, la polizia ha arrestato un 50enne pluripregiudicato, sorpreso in via Passo Gravina a bordo di uno scooter mentre effettuava consegne di droga a domicilio. Si è concluso a Caltanissetta il primo Memorial di basket intitolato a Francesco Avanzato, un torneo che ha visto la partecipazione di numerosi giovani al campetto di Via Dalmazia. I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia hanno denunciato a piede libero un 67enne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso ad aggirarsi tra le auto in sosta con 4 coltelli all'interno di un borsello. In piazza Umberto a Catania è prevista una mobilitazione per la pace, con la partecipazione di circa 50 associazioni, tra laboratori e momenti di confronto pubblico. Un'analisi dedicata al mondo del lavoro in Sicilia evidenzia la presenza di aziende che garantiscono elevati standard di welfare e qualità lavorativa per i propri dipendenti. Passiamo a Palermo, dove si registrano polemiche sui tempi d'attesa al pronto soccorso, con segnalazioni relative a pazienti in attesa di essere visitati dopo aver manifestato forti sintomi di malessere. Sempre a Palermo, il premio Promotori della Cultura è stato assegnato a diverse personalità del mondo culturale italiano, tra cui lo scrittore e direttore di siti UNESCO Alberto Samonà e il direttore di teatro Valerio Santoro. A Taormina si apre il confronto sindacale sul possibile trasferimento del personale comunale alle società partecipate, con le organizzazioni sindacali che chiedono garanzie precise all'amministrazione guidata dal sindaco Cateno De Luca. A Siracusa, la Polizia di Stato ha eseguito l'espulsione di due cittadini stranieri scarcerati dal carcere di Cavadonna e accompagnati nei centri per il rimpatrio nei paesi di origine. A Bronte i carabinieri hanno fermato una 34enne catanese alla guida di un'auto rubata, denunciandola per ricettazione e restituendo il mezzo al legittimo proprietario. Ad Acireale si prepara l'evento legato alla giornata della fisioterapia, promosso dall'ordine professionale per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del movimento nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per lo sport è ufficialmente iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida tra il Catania e la Scafatese, valida per il campionato di Serie C e in programma allo stadio Angelo Massimino. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
18: Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sulla Sicilia. Questo vuol dire una giornata stabile e ben assolata sull'isola. Infatti i cieli saranno sereni e tersi e sgombri totalmente da nuvole. Farà ancora caldo, le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Da segnalare poi un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire particolarmente sul versante meridionale. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
19: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Le migliori.
4: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori.
6: Bella Radio.
7: Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
3: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna voce sente. Sono poche scornose sti cose

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici.

0: Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.

di tu non stai per, tu sa regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si fa l'amore in realtà.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
7: Le più richieste del giorno.
6: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
7: Bella Combination.
6: Posizione numero 15.

0: Ogni volta che tu pensi, ho ancora mi sastrillo e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 12.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 9.

già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrerò a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella combination, posizione numero 6.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 5.

Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 13 e 59 minuti. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ad Acireale il comune ha sottoscritto una convenzione con l'autorità di bacino che assegna 350.000 euro per la pulizia dei torrenti sul territorio comunale, con interventi programmati su diversi corsi d'acqua. Un nuovo episodio di violenza si è registrato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove un uomo ha aggredito medici e infermieri in servizio con calci, pugni e il lancio di una bottiglia d'acqua ossigenata. Restiamo a Catania, dove i carabinieri nel centro storico hanno eseguito controlli mirati in piazza Palestro, arrestando un 41enne per evasione e denunciando altre persone per reati legati agli stupefacenti. Sempre nel capoluogo etneo, la polizia ha arrestato un 50enne pluripregiudicato, sorpreso in via Passo Gravina a bordo di uno scooter mentre effettuava consegne di droga a domicilio. Si è concluso a Caltanissetta il primo Memorial di basket intitolato a Francesco Avanzato, un torneo che ha visto la partecipazione di numerosi giovani al campetto di Via Dalmazia. I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia hanno denunciato a piede libero un 67enne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso ad aggirarsi tra le auto in sosta con 4 coltelli all'interno di un borsello. In piazza Umberto a Catania è prevista una mobilitazione per la pace, con la partecipazione di circa 50 associazioni, tra laboratori e momenti di confronto pubblico. Un'analisi dedicata al mondo del lavoro in Sicilia evidenzia la presenza di aziende che garantiscono elevati standard di welfare e qualità lavorativa per i propri dipendenti. Passiamo a Palermo, dove si registrano polemiche sui tempi d'attesa al pronto soccorso, con segnalazioni relative a pazienti in attesa di essere visitati dopo aver manifestato forti sintomi di malessere. Sempre a Palermo, il premio Promotori della Cultura è stato assegnato a diverse personalità del mondo culturale italiano, tra cui lo scrittore e direttore di siti UNESCO Alberto Samonà e il direttore di teatro Valerio Santoro. A Taormina si apre il confronto sindacale sul possibile trasferimento del personale comunale alle società partecipate, con le organizzazioni sindacali che chiedono garanzie precise all'amministrazione guidata dal sindaco Cateno De Luca. A Siracusa, la Polizia di Stato ha eseguito l'espulsione di 2 cittadini stranieri scarcerati dal carcere di Cavadonna e accompagnati nei centri per il rimpatrio nei paesi di origine. A Bronte i carabinieri hanno fermato una 34enne catanese alla guida di un'auto rubata, denunciandola per ricettazione e restituendo il mezzo al legittimo proprietario. Ad Acireale si prepara l'evento legato alla giornata della fisioterapia, promosso dall'Ordine Professionale per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del movimento nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per lo sport è ufficialmente iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida tra il Catania e la Scafatese, valida per il campionato di Serie C e in programma allo stadio Angelo Massimino. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola. Questo vuol dire tempo stabile con sole protagonista e con cieli sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: le migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
2: Tesoro mio, con chi se già su 10 foglie che c'è stracciato e ancora non sacci quello che ti ha già scritto, o sa c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu, ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso, è il tuo compleanno, ti avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella, ma in cambio da manna, che sta rosa, che te parli di sta amore, che te vuoi dicere, ti voglio bene, sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo che sto foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Le migliori.
8: Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando il mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Sono le 15 e un minuto.
4: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola. Questo vuol dire tempo stabile con sole protagonista e con cieli sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
2: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Le migliori.
8: Bella Radio.
9: Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e un minuto.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere sceso dall'auto del padre ed essere stato investito da un'altra vettura a Prato. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. L'Automatica Group ha ottenuto per la prima volta la certificazione UNI ISO per i sistemi di gestione della compliance, completando inoltre il percorso di transizione per la prevenzione della corruzione. Sale il bilancio dei contagi e dei decessi legati alla febbre del Nilo in provincia di Oristano, dove si registrano 26 casi e 3 vittime. L'ultimo decesso riguarda un paziente ultrasettantenne morto dopo oltre un mese di ricovero, mentre le autorità sanitarie hanno avviato l'inchiesta epidemiologica. Un uomo è stato trovato morto all'interno di un'auto finita nelle acque del fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. La vittima aveva le mani legate e si trovava dietro i sedili posteriori, con il corpo parzialmente occultato e coperto da parti di uno pneumatico. Secondo gli specialisti dei carabinieri, l'ex autista di ambulanza in carcere per la morte di 6 pazienti avrebbe agito spinto da una motivazione interna, ossessiva e incontrollabile. La procura ha affidato un approfondimento psicologico per analizzare la personalità del 28enne accusato dei fatti. Un'indagine della Banca d'Italia evidenzia che il 6,4% delle microimprese ha subito danni a causa degli eventi climatici estremi. Per far fronte alla situazione, quasi 4 imprese su 10 hanno adottato almeno una misura di protezione, tra assicurazioni e investimenti mirati. Di fronte ai cambiamenti climatici è necessario accelerare sulla realizzazione degli interventi e sulla gestione delle risorse idriche. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin durante un incontro dedicato al prossimo forum Euromediterraneo sull'acqua. Per lo sport, il quotidiano Marca riporta che l'Avellino e il calciatore colombiano James Rodriguez sarebbero molto vicini a un accordo, con le parti in trattativa per definire l'intesa. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella
13: Radio. Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
16: L'anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere un cambio di scenario. Per ora temperature elevate per il periodo, ancora vicine ai 36-37 gradi sulle aree interne, ma un possibile cambio di scenario potrebbe intervenire nel corso delle prossime 24 ore, quando correnti più fresche di origine atlantica potrebbero raggiungere anche tutti i settori meridionali, favorendo un graduale indebolimento dell'anticiclone e soprattutto un addolcimento delle temperature massime finora molto elevate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio, la tua

disse come tremerà paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento, te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sa mi 18 anni tu.

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronca. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremba troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato. E ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Summertime.
5: Si una mattina mi scetasse, non ci stai, e se in un giorno tu morì.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: L'anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sulla Sicilia bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere un cambio di scenario. Per ora temperature elevate per il periodo, ancora vicine ai 36-37 gradi sulle aree interne, ma un possibile cambio di scenario potrebbe intervenire nel corso delle prossime 24 ore, quando correnti più fresche di origine atlantica potrebbero raggiungere anche tutti i settori meridionali, favorendo un graduale indebolimento dell'anticiclone e soprattutto un addolcimento delle temperature massime finora molto elevate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: Ed eccoci qui, buon pomeriggio, sono arrivata pronta, anzi prontissima, per una nuova puntata. Come vi avevo già svelato, oggi abbiamo un ospite, tra un pochino ne chiacchiereremo insieme, scoprirete di chi sto parlando. Intanto, buon pomeriggio a tutti, come sempre vi aspetto, tra un pochino iniziamo con i vostri messaggini.

finito Chiù Carnale, la voce di Giovanna Dessio alle 17.27. Ancora un buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Allora, noi siamo pronti a leggere i vostri messaggini. Se ancora non l'avete fatto, scrivetemi 388-8292-885. Anche perché dopo ci saranno le telefonate come sempre. Ciao Mimmo, direttamente dal Canada, il mio amicone Mimmo che mi scrive sempre, come sempre, mi manda anche tutte le previsioni meteorologiche. Dai, vabbè, fa caldo, però insomma è stata un'estate abbastanza bollente. Ciao Mary, sono Steffi, buon pomeriggio, un saluto a te, a tutto lo staff, a mio marito Alfio che amo tantissimo, e poi il mio amicone Salvuccio, mi scusa amore, ieri non ci sei stato, io sto molto bene, tu come stai? Mi sei mancato. Ciao Mary, sono Giusy, per i miei grandi amori Davide e Noemi. Va bene, 095 87 39 658, tra un pochino prenderemo anche le telefonate. Intanto arriva Gianluca De Palma, Regina e sta città. Torno dopo!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Stanza 23, in un vecchio hotel, dove nostro amore sa nascondere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

23, la voce di Anthony, sono già le 17.35, tra pochissimo, prima pausa, ma prima c'è Melo. Ciao Mary, sono Melo, mi fai ascoltare senza me di Anthony? Abbiamo appena suonato Anthony, vediamo se dopo, prima di chiudere, riesco a fartelo ascoltare. Lo so, Salvuccio, hai ragione. Tesoro, ti voglio bene, dai che in qualche modo prima o poi ci riusciamo. Lui vuole salutare Sebastiano Toro, Antonio Mascali, il cugino, Antonio Garuba e tutta la famiglia. Ti mando un bacio grande, Sago, non ti voglio bene grande. Adesso arriva Ivan Granatino e Sina Blair, Carmela. Baby, Granatino, torn-

Ora gira, rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce, ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito stare con

0: acquistare oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.

0: Bustava insieme.
1: Guagliusce, Rico Femiano su Bella Radio. Sono già le 17:44. Tra pochissimo con noi il nostro ospite, anzi la nostra, perché è una voce femminile, ma già sapete perché comunque ieri ne abbiamo parlato. Molto velocemente andiamo col prossimo brano. Daniele De Martino insieme a Gianni Vezzosi, tu per me sei assai importante.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazze te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini

0: chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 18 e un minuto. News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Catania prova a immaginare un futuro per l'area di Corso Martiri della Libertà, nel cuore della città, dopo oltre 70 anni di attese e rinvii. Una nuova proposta per il risanamento di San Berillo è stata illustrata in consiglio comunale dall'architetto incaricato, davanti a consiglieri, tecnici e rappresentanti delle forze sociali. C'è una novità importante sui certificati di malattia a livello nazionale. Con una recente circolare adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro, l'INPS riconosce la copertura di malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla richiesta. Restiamo in tema di trasporti con i treni a rischio in tutta la Sicilia e nel resto d'Italia per lo sciopero nazionale del comparto ferroviario. L'agitazione è iniziata lunedì sera e va avanti fino a questa sera, con possibili modifiche al servizio segnalate da Trenitalia. Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, è rimasto ferito al piede da un colpo di pistola nel quartiere Librino. Il ragazzo si è presentato autonomamente al pronto soccorso nella serata di ieri. Spostiamoci ad Acireale, dove due fratelli sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei genitori. A chiamare la polizia è stato il padre che, dopo aver ricevuto un colpo al volto, ha cercato rifugio in macchina ed è riuscito a chiamare il numero unico d'emergenza. Sempre ad Acireale, il Consiglio Comunale ha approvato l'apertura di Vico Cerere. L'arteria, lunga poco meno di 100 metri, sarà riaperta al transito pedonale per servire la zona compresa tra Piazza Madonna della Pace, Piazza San Michele e Via Dafnica. Ancora episodi di violenza a Catania, dove la polizia è intervenuta in via Fratelli D'Antoni, nel quartiere di San Cristoforo, dopo una segnalazione per colpi d'arma da fuoco esplosi contro una panineria. Gli agenti della squadra mobile indagano sull'accaduto. La regione siciliana compie un nuovo passo nel settore della microelettronica. L'assessorato delle attività produttive ha formalizzato la richiesta di adesione della Sicilia all'Alleanza Europea delle Regioni dei Semiconduttori, la rete che riunisce i territori impegnati nel comparto. Restiamo a Catania, dove la polizia ha effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona del lungomare e nel borgo marinaro di San Giovanni, Licuti. L'operazione della questura si è conclusa con sequestri e sanzioni per un totale di 34.000 euro. La regione ha annunciato un tavolo tecnico con le istituzioni regionali e i sindaci del territorio per affrontare le criticità legate all'attuazione del nuovo piano paesaggistico della città metropolitana di Palermo. Situazione critica sul fronte dei rifiuti in via Calcante, nella zona di Tommaso Natale, dove i residenti segnalano disagi legati alle alte temperature e chiedono l'installazione di fototrappole per sanzionare chi abbandona i rifiuti. Tragico incidente stradale a Mascalucia, nel Catanese, dove un 29enne di Gravina è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto in via Roma tra lo scooter che guidava e un furgone. E il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ad Agrigento interviene il sindaco Sodano sulla vicenda che riguarda il vice sindaco Giovanni Crosta e la sua abitazione in sanatoria da 40 anni. Il primo cittadino ha ribadito che sulla questione vige il principio di legalità e non la cultura del sospetto. A Siracusa l'Unione degli Studenti ha organizzato per le giornate del 9 e 10 settembre un mercatino del libro usato all'Urban Center, un'iniziativa pensata per contrastare il caro libri e aiutare le famiglie all'inizio dell'anno scolastico. Per lo sport, in vista della quarta giornata del girone C di Serie C, la sfida tra il Catania e la Scafatese sarà diretta dall'arbitro Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti designati per il match in programma sabato. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: We'll be right back. Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: L'anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere un cambio di scenario. Per ora temperature elevate per il periodo, ancora vicine ai 36-37 gradi sulle aree interne, ma un possibile cambio di scenario potrebbe intervenire nel corso delle prossime 24 ore, quando correnti più fresche di origine atlantica potrebbero raggiungere anche tutti i settori meridionali, favorendo un graduale indebolimento dell'anticiclone e soprattutto un addolcimento delle temperature massime finora molto elevate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: e Barcellona su Bea Radio, le 18:09. Abbiamo aperto la nostra seconda ora proprio adesso e, come promesso, come già sapevate, diamo il via all'ospite di oggi. Siamo rientrati domani, ma oggi abbiamo già un artista che è venuto a trovarci, anche perché è uscito il suo nuovo singolo e adesso ne andiamo a parlare, perché non abbiamo avuto l'opportunità di presentarlo insieme. Sia mai, adesso lo facciamo. Quindi io vado subito a dare il buon pomeriggio e il ben arrivata a lei, la nostra Desi Di Salvo. Buon pomeriggio, Desi.
1: Devo mettere le cuffie?
0: No, puoi anche, come preferisci, se le vuoi mettere le metti, se non le vuoi mettere niente, come vuoi. Come stai innanzitutto, tesoro?
1: Bene, vita, tu?
0: Tutto bene, grazie. Oggi una bella giornata perché finalmente sei venuto a trovarci, anche perché diciamo che è uscito il nuovo singolo.
1: Anche se tu, le persone non se lo possono immaginare, ma noi siamo sempre in diretta.
0: Esatto. Diciamo
1: nel nostro privato noi non siamo che facciamo spoiler o facciamo vedere tante cose, però.
0: Però diciamo di sì. Qua ci comportiamo da professionali.
1: Non ci conosciamo.
0: Quando siamo andati 2 giorni fa a fare la serenata insieme, che bella. La serenata, raga, l'uscita di una sposa, non serenata, che bella. Abbiamo vissuto esperienze bellissime.
1: Povera sposa.
0: No, povera sposa. Evviva le spose. Siamo stati
1: insieme.
0: No,
1: è stato bellissimo. Bello, una scherza, ma è stata un'esperienza stupenda.
0: Bellissimo. Ma oggi siamo, anche perché comunque di eventi privati, serate, serenate, matrimoni, questi ce ne sono tanti, magari dopo diamo qualche spoiler, sveliamo qualcosina. Ma intanto siamo proprio insieme perché è uscito il nuovo brano.
1: Tutto quello che voglio sì tu.
0: Esatto. Raccontami un pochino, innanzitutto, quando è uscita?
1: Allora, la canzone è uscita... Quando l'abbiamo uscita?
0: Che giorno era? Ti ricordi?
1: Forse lunedì... No, venerdì è uscita, ecco. Uscita venerdì.
0: Quindi ancora,
1: venerdì alle 4 è uscita, alle
0: sono,
1: 16.
0: Ecco, ancora sono 3 giorni, possiamo dire.
1: Sì.
0: Vabbè, 4 giorni.
1: Infatti invitavo oggi anche la gente che mi seguiva nella live a utilizzare il suono. Perché vale... Può valere tante cose, no? Non è solo l'amore in sé. Tutto quello che voglio sì tu può essere un figlio... Può essere...
0: Ma anche i genitori, l'amore,
1: i genitori.
0: L'amore a 360 gradi.
1: L'amore in genere, ecco, bravo.
0: Diciamo anche l'amore per se stessi, perché certe volte ce ne dimentichiamo di amarci. E quindi tutto quello che voglio sei tu, ovvero l'amore per me stessa, che delle volte lo mettiamo da parte. Raccontami un pochino, chi l'ha scritto questo brano? Allora. Aspetta che mi è partita la canzone, ancora è troppo presto. Qua stavamo che dobbiamo chiacchierare prima.
1: Armando Perrone, viene da Napoli la canzone.
0: Ok.
1: La canzone è napoletana,
0: quindi una
1: arrangiata a Milano, perché si è voluto, mi ha fatto questo regalo Raffaele Gottardi da Milano, quindi viene da Milano, è registrata da Salvatore.
0: Quindi insomma diciamo c'è
1: ha fatto un viaggio,
0: cioè, tra Napoli, Milano, Catania.
1: Ci manca Palermo, Messina.
0: Bravo, no, ma lì verrà suonata, non ti preoccupare, lì dove verrà suonata, perché insomma già ha avuto,
1: già l'abbiamo cantata Annesima, vero? Tu eri là, è la prima volta quando l'ho cantata,
0: quando c'è stato lo spettacolo al chiosco Belvedere, la panineria Riccioli, anzi salutiamo i ragazzi, quel giorno c'è stato un bellissimo evento dove c'era anche la SOS Band e questo brano l'hai presentato live per la prima volta proprio lì. Tutto quello che voglio, tutto quello che voglio sei tu. Questo brano l'hai chiesto tu o te l'hanno scritto? Tu l'hai ascoltato e detto che è bellissimo, lo voglio. Questo qui, questo
1: il brano è stato voluto da me.
0: È stato voluto da te, quindi insomma, diciamo che comunque Desi canta l'amore, quindi ci stava anche un brano del genere.
1: È stato tanto desiderato questo brano, quindi è stato voluto, perché dopo di me l'avevo bisogno di continuare con un passo sull'amore. E io, allora, quando canto le canzoni che hanno trame tristi, tra di me, io canto tutto, però quando canto l'amore, sono io, entro,
0: esatto,
1: in quella logica.
0: Anche perché di Mello forse è il brano tuo che ha avuto più successo, cioè quello che proprio... Cantano e ricantano e ricantano.
1: E ora la speranza è anche che tutto quello che vuoi tu venga capito da tante persone. Ma il significato bello che ha la canzone, che ripeto, può essere usata per tante sfaccettature e tanti significati. Anche tu lo puoi usare.
0: Certo che sì, io me lo autodedico.
1: Dice certo che sì.
0: Io me lo autodedico perché io so, sì, no, ma perché per me in questo periodo l'amore più grande è quello per se stessi. Non ci posso fare niente. Sono in una fase,
1: certo,
0: di vita in
1: primis,
0: cui mi amo.
1: Allora, sai che cosa succede? Che se in primis non ti ami tu, non riesci ad amare neanche gli altri.
0: Esatto. Ma anche perché delle volte magari non ci rendiamo conto di quanto sia importante l'amore per se stessi, che è la base di tutto. Io sono proprio in quella fase della vita, cioè mi chiedono sempre: Mary, ma tu? No, io al momento
1: no,
0: guardo,
1: no, non è necessario.
0: Esatto, sto proprio
1: bene. Devi meditare con te stessa quello che tu hai.
0: Ma se tu ci pensi, noi tante volte diciamo voglio quella persona, sto... ma poi fondamentalmente con chi passi?
1: Con te
0: 24 ore su 24
1: a sopportare te stessa allo stesso.
0: Esatto, sempre con te, quindi
1: ti farei vedere le mie parlate con me stessa.
0: Ti preoccupare, io mi faccio certe conversazioni che è meglio quando sono sola, che veramente se ci fosse una telecamera
1: meglio,
0: penso che
1: non
0: ci fosse uno studio psichiatrico lì pronto a chiudermi e a non
1: il manicomio è aperto per tutti.
0: Il manicomio è aperto per tutti, brava, esatto. Allora, il video invece chi l'ha fatto?
1: Il video la Neo Vivo, sono stati bravissimi veramente perché hanno curato tutti i minimi dettagli. Ci conoscono da una vita, tu lo sai, ormai Melo e Domenico
0: sono
1: li
0: bravi.
1: Conosciamo, sono veterani di questo.
0: Esatto, a me stanno preparando anche il nuovo video.
1: Io ho scelto come trama il teatro perché era il sogno che io avevo per realizzare una canzone così, no? La cantante di teatro con il microfono quell'antico, tutto, affittato tutto, ho fatto tutto che...
0: Quindi diciamo che comunque il video l'hai pensato tu e loro hanno messo tutto in atto.
1: Il video è stato pensato da me.
0: Che bella questa cosa. Allora, è uscito venerdì alle ore 16, quindi invitiamo tutti quanti, se ancora non l'hanno fatto, a condividere il suono.
1: Invitiamo tutti, è vero.
0: E a condividere soprattutto l'audio, ascoltarlo. Intanto noi adesso lo dedichiamo un po' a tutti, anche a tutti i nostri belli di Bella, a dedicarla alla propria persona, alla propria dolce
1: metà. Ognuno la dedica a chi vuole.
0: Brava. Queste sono le dediche belle, la vuoi annunciare tu?
1: Tutto quella che voglio, sì, tu.
0: Andiamo!
1: Voilà!

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Ed eccoci rientrati nuovamente insieme. Aspetta che qui mi è partito quello che non doveva partire. Ogni tanto qua Mary Milani combina qualche gaffa. Eccoci Desi, brano bellissimo che sono sicura...
7: Cioè l'hai pensato a chi potresti? A te stessa.
6: A me stessa, a me stessa, amore, tutta la vita. Non ho dubbi su questo. Bellissimo. Un brano in questo contesto comunque lo dedichiamo a tutti gli innamorati, a tutte le persone che insomma hanno la persona nel cuore e gliela andiamo a dedicare. Che è giusto, giusto. Anche questo, perché comunque Bella è la radio che dedica
7: certo,
6: le canzoni d'amore.
7: La radio dell'amore, normale.
6: Quindi ci sta.
7: Non poteva mancare infatti occasione di presentare. Vabbè che tu lo sai, lei conosce tutte le mie canzoni.
6: Certo, amore, ma a prescindere, tu tra tutte quelle che hai, ce n'è una che preferisci? Tra sì. Tutte, c'è cioè quella che comunque...
7: Vabbè, di me lei è la canzone che ha dato è bellissima. Via a me stessa, quindi sì, è la canzone che resterà sempre quella canzone bellissima. Poi ci sono tutte le mie canzoni, perché io non le faccio mai senza una motivazione. Una canzone quando la faccio mi deve piacere tanto, allora non preferisco non farla. Questa è diventata, sta salendo per me, sta salendo tanto di livello, è quasi come di Mel. Poi abbiamo anche Non Tiene Tempo, Mo Non Comando Più Niente, tante canzoni perché mi portano a tanti ricordi, ogni canzone ha un ricordo.
6: Ma te la posso dire una cosa, tipo tra tutti i brani che invece hanno fatto gli altri, no? Uno dei brani che avresti voluto fare tu? Oggi ti sposo, perché tu questa per esempio è uno di quei brani, oggi ti sposo, volevo dire Oggi Rimani Per Sempre, è una cover che tu hai prettamente voluto rifare, perché questa secondo me è una di quelle
7: allora,
6: canzoni.
7: Devo essere sincera, io farei ogni canzone possibile, immaginabile di Maria Nazionale, tu lo sai.
6: Sì.
7: Però il problema è che non mi sono sentita mai di farlo, perché la gente ha sempre...
6: Se no ti associano, esatto.
7: Non ci
6: c'è
7: posso fare
6: cosa.
7: Nulla perché poi non ho una colpa se mi dicono questa cosa, perché alla fine non è che me lo dico io stessi. Allora mi sono tolta sempre questa cosa di farla. Però secondo me ho sbagliato.
6: Perché?
7: Una cover di Maria Nazionale la dovevo fare io.
6: Perché? Perché hai sbagliato? Cioè tu...
7: Ho lasciato... Cioè non ho seguito troppo l'istinto e non la ragione.
6: Ma invece secondo me hai fatto bene, perché altrimenti facevano guarda, ci vuole somigliare veramente, poi ci sarebbe anche questo. Invece secondo me hai fatto bene, sai, nelle serate
7: io le canto, tu le
6: esatto.
7: Sai che le canto.
6: Stavo dicendo proprio questo, nelle serate le canti spesso, capita.
7: A Napoli quando è stato l'ho fatto 1 minuto e 10 di cover.
6: Quale hai fatto?
7: Storie piccere.
6: Ok.
7: È andata fattissima.
6: Beh certo, vabbè, amo, la tua voce
7: c'era
6: è
7: c'era anche chi commentava, ma perché ti metti sopra la voce di Maria Nazionale?
6: No, vabbè, ma i commenti negativi quelli ci saranno sempre, chi parla di più, chi parla di meno, chi spara strunzate, quello fa parte un po' del gioco, no? Perché quando si entra all'interno dell'arte, all'interno della visibilità, c'è anche questo. quindi ci sta anche questo. Però insomma, un artista sa che deve portarsi avanti, che può ricevere critiche, riceve elogi. L'importante è che comunque si continua per la propria strada. Senti, io direi a questo punto di far ascoltare Di Mello, visto che ne abbiamo parlato. Che ne dici?
7: Sì, non può mancare.
6: Non può mancare, poi, e poi ritorniamo insieme e continuiamo a chiacchierare.
7: Va bene.
6: Torniamo tra poco con la nostra Daisy. Fermi tutti là.

0: bellissima, bellissima e di mello, troppo bella Daisy, è proprio bella, emozionante, è un brano che comunque secondo me continuerà sempre ad essere richiesto e ad essere cantato, questo è vero, davvero è vero, bellissimo, sì. Molto.
1: Di mello resterà secondo me come quando dici che a voi i tormentoni.
0: Sì.
1: Vengono e se ne vanno.
0: È vero,
1: però
0: è vero.
1: Ci sono canzoni che restano.
0: Che restano. Questa adesso quanti anni ha? Due?
1: Sì, quasi tre.
0: Quasi tre. È stato l'anno, diciamo, in cui sei stata. Sei stata.
1: C'è stato il boom di Daisy Di Salvo, c'è stato Ricciardi, sono state tante conseguenze. È arrivato tutto così in fretta.
0: È bellissimo però, perché da lì non ti sei più fermata,
1: no,
0: da lì
1: ricordi,
0: non c'è
1: ricordi.
0: Più un freno, ecco,
1: una conclusura,
0: diciamo. Ecco, no, e non ci sarà, anzi piuttosto la strada continuerà ad essere tanta, anche perché comunque i progetti qui continuano, ci sono tanti progetti, tanti brani nuovi, tanto diciamo anche tanti eventi, perché adesso stasera eventi privati, lo possiamo
1: sì,
0: dire
1: sì,
0: Palermo
1: molto private,
0: ecco
1: adesso,
0: vabbè, ma
1: tantissimo.
0: Un po' tutti, non è che ci sono,
1: no,
0: questi
1: molto
0: eventi
1: più indicata, ecco, esatto, anche perché questi eventi pubblici non sono così tanto,
0: no, non ce
1: ovunque.
0: Ne sono, non ce ne sono, oggi è difficile, o ci sono cene spettacolo, pizza e spettacolo, o altrimenti eventi proprio privati,
1: sì.
0: Vabbè, voglio dire, ma l'evento privato è più importante forse, perché vieni chiamata proprio per andare,
1: l'evento privato è proprio tu, vogliono quella persona,
0: ecco.
1: ne ho tanti.
0: Adesso c'è anche Palermo, insomma si gira e diciamo che non ci si ferma. Hai già scelto il prossimo brano da far uscire? Ci stai lavorando?
1: Ancora? Allora, ho tante idee.
0: Ok.
1: Però allora ogni brano cammina, passa un altro. In base alle le pensate di quello che mi viene in mente posso fare. Io sinceramente avevo in mente qualche canzone stavolta, se vi potete condividere. Avevo in mente di fare una canzone sulla gelosia.
0: Ci sta anche questo, ti manca la gelosia.
1: L'invidia, non ce l'ho queste cose.
0: È vero, questa non ce l'ha.
1: Ma non per fare le canzonette, è per divertirci un po'. Anche perché sono stata sempre la cantante dell'amore, la cantante più seria. A fare una canzone un po' più
0: giocherellosa. Cioè, anche quello nel repertorio, secondo me, un artista deve averla. Il lato giocherellone, diciamo. Anche perché forse fondamentalmente oggi è diventato un po' il clou. Si gioca tanto su questa cosa.
1: Per esempio, a me a volte nelle live tante persone mi commentano: ma un duetto. Allora io, siccome ambisco su qualcosa di più, dato che sono 17 anni che canto, non butterò più un duetto così. Quando farò un duetto deve essere un duetto.
0: Ok, quindi aspetti qualcuno che dice ok, con lui o con lei voglio farlo, altrimenti no. Ma è giusto, sì. Perché appunto, come hai detto tu, sono 17 anni che sei, magari non ti conoscono in tanti all'inizio della tua carriera, ma c'è tanta gavetta dietro, tanti sacrifici, tanto sudore messo lì per arrivare dove sei oggi, e con soprattutto la capacità di raggiungere tanti altri livelli, che quella è la cosa principale. Senti, prima di fermarci, facciamo ascoltare. Non guadagni più niente?
1: Va bene, vai.
0: Ah, che
1: vai,
0: l'abbiamo detto prima?
1: Sì.
0: O no?
1: Sì, fallo.
0: Poche passione.
1: No, non comando più niente, va benissimo.
0: Ok, e poi ritorniamo insieme. 388 8292 885. Tra pochissimo ritorniamo insieme a Daisy Di Salvo. A tra poco.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Non da già perdere, un bacione a Pino Valentino. Siamo ritornati insieme alla nostra Desi di Salvo. Eccola qui. Allora, tesoro, abbiamo un po', come dire, ascoltato quelli che sono dei successi meravigliosi, dei brani che cantiamo, ricantiamo e che ogni volta, insomma, vengono riproposti. Qual è il brano che viene più richiesto? Tra tutti.
1: Vabbè, diciamo tutti. Anche oggi rimane per sempre tanto richiesto. Perché ormai per le persone è la mia.
0: Ecco, diciamo la verità, è uno di quei brani che comunque trasmette tanto e forse anche per questo. Quando si... Che te lo dico a fare, amore? Che te lo dico a fare? Ma che te lo dico a fare? Insomma, quello è il senso. Noi vogliamo questo perché comunque siamo dei sognatori, a prescindere, no? Se l'amore c'è all'interno della propria vita o meno, siamo dei sognatori e sogniamo, immaginiamo. Anche chi, la persona più rude al mondo, secondo me, quando chiude gli occhi e si concentra, o comunque ha quell'attimo un po' più spensierato, sogna, perché comunque fa parte un po' dell'essere umano.
1: Ma perché anche nel tuo io personale, anche se sei la persona più immobile,
0: certo, ma devi
1: tutti,
0: sapere che sono
1: tutti
0: proprio,
1: hanno un cuore.
0: Ma devi sapere che forse sono
1: nascosto,
0: proprio quelli più rudi. Ecco, sono quelli più rudi che sognano.
1: Certo.
0: Vedi, ma io sono una rude.
1: Tu
0: sono,
1: sei così,
0: io sono una rude.
1: Sei una senza cuore.
0: Sì, una senza cuore. chiamala senza cuore, a me di Milani. Chiamala senza cuore.
1: No, non è vero.
0: Ma comunque, a prescindere da questo, adesso cosa mi racconti? A parte il fatto degli eventi, dei brani che insomma stanno arrivando. Di tutto il resto è finita la stagione estiva, sta finendo, quindi sicuramente anche quelli che sono gli eventi andranno un po' a diminuire. Adesso ti concentrerai
1: devo
0: un pochino.
1: Devo andare di nuovo uno spettacolo importante a Como. Io a Como lavoro tanto, a Milano io.
0: Bene.
1: Ho lavorato l'anno scorso tantissimo, quindi ho degli spettacoli dove sono andati quasi in sold out.
0: Ok.
1: Le prenotazioni sono andate quasi in sold out. E poi tanti progetti
0: che arriveranno a breve. Comunque seguite la nostra Desi, che insomma sarà tutto all'interno dei suoi social. Tra un pochino salutiamo, facciamo ascoltare un altro brano super romantico. Lo dedichiamo a tutti gli innamorati, che ne dici?
1: Dedichiamo a tutti gli innamorati, sì.
0: Quale?
1: Oggi rimane per sempre.
0: A tra poco.

0: Rimane e per sempre.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: E noi siamo ritornati insieme a Desi. Allora, che tieni, amore? Stai avuta con la live? Non abbiamo potuto chiacchierare. Come fa? Ah, come fa? Allora, siamo alle battute finali, quindi insomma adesso ci salutiamo per... Io do appuntamento a dopo perché oggi in via del tutto eccezionale ci sarà il programma del no, Sotto il Cielo Rosso.
4: Hai capito che avevi il microfono aperto, vero?
3: No, vabbè, ma non si è sentito niente.
4: No, era per farti capire...
3: Sì, vabbè, stavamo giocando, c'è anche Sebastiano Toro che mi ha scritto... Forse il microfono, gli ho detto, ma si è sentito... No, non si sentiva, non si è capito nulla. Quindi su questo sono tranquilla perché fortunatamente era dall'altro lato. No. Quindi insomma, ragazzi, vi siete ascoltati un po' di dietro le quinte. Come
4: vabbè,
3: fa?
4: Tanto alla fine non è che
3: si giocava e si scherzava.
4: Dietro le quinte scherzò.
3: Ogni
4: no,
3: tanto
4: perché stavo riflettendo, stavo pensando a una cosa.
3: Che stavi pensando? Vuoi condividere il tuo pensiero? No, ok, non lo condividere. Rimaniamo riservate oggi. Allora, no, la cosa carina è che, che Daisy è in live e mi ha detto, Mary, vogliono essere salutati. Io gli ho detto, a chi? E saluta le persone. Quindi salutiamo le persone, tutti quanti. Grazie per essere stati con noi. È stato tutto molto bello. No, a parte lo scherzo. Mi prometti che mi tornerai a trovare?
4: Tutti i giorni.
3: Ecco, mamma, voglio vedere.
4: Ti immagini tutti i giorni?
3: No, mamma, a prescindere, tu puoi venire anche no, tutti i giorni. Lo sai, anche perché ormai si è instaurata una bellissima amicizia. Cioè, un'amicizia che va avanti da tempo.
4: Allora, io e lei non è che ci conosciamo da due giorni. Noi ci conosciamo da sempre, perché ero piccolina, avevo 17 anni.
3: Fidemi io, quindi insomma, ancora
4: quindi
3: eravamo.
4: A parte che noi non siamo persone che manifestano tanto, ma è una grande amica.
3: È vero.
4: Quindi scherziamo, sì, una scherza, gioca, però è veramente una bella persona, Mary.
3: Anche Desi, e questo lo posso dire a
4: mi
3: 360 voci.
4: Gradi.
3: Amore, ma lo sai che ci sono e ci sarò sempre.
4: Andiamo
3: quindi
4: insieme da un bisticcio.
3: Quello non guasterebbe. Io più che altro prima direi di andare insieme a Dubai, se sei d'accordo. Partiamo così, senza se e senza ma, ci facciamo la valigia, partimmo, non sapemmo quando tornammo. Come si dice in napoletano?
4: Non ci posso andare.
3: Avvicina il microfono. Come si dice? Partiamo adesso, ma non sappiamo quando torniamo in napoletano. Partimmo ora? No, niente, lasciamo perdere, io sono imbranata.
4: Noi partimmo.
3: Noi partimmo, ma non sapemmo.
4: Non sapevamo quando tornare a Mared.
3: Ecco, ha già capito. No, l'ha già capito. Ecco, mo ninni e mo facciamo valigie. Mo. Vabbè, chi lula va?
4: Tu sei. Lo puoi fare tutto questo. Tu sì, tu lo puoi fare sicuramente. Io a Dubai non ci posso ire.
3: Ecco, sta Dubasti, ci ho passato a Catania. Ok, va bene. Bella Dubai. Va bene, tesoro.
4: È pazza, ragazzi. Sì, lei sta andando a finire in un manicomio.
3: Io.
4: Mi vuoi Io diciamo che sono sulla retta via.
3: Ecco, allora, prima di salutare, amore, anzi sì, salutiamo perché adesso arriverà Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Ci salutiamo con tutto quello che voglio, sì, tu, che è il nuovo brano di Desi, lo ricordiamo, è uscito venerdì alle ore 16. Quindi condividetelo, mi raccomando. Saluta anche il nostro Salvuccio che mi chiede: mi fai salutare da Desi?
4: Ragazzi, vi saluto a tutti quanti. Tu devi salutare anche abbiamo finito?
3: Sì, dobbiamo salutare perché adesso arriva Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Quindi avvicinati al microfono, è troppo
4: lontano. Mi agitano.
3: Perché?
4: Non lo so.
3: Te lo tiri quel microfono più vicino. Oh, ok. Allora.

0: Guarda. Chi vuoi salutare? Vuoi salutare qualcuno? Beh, tutti quelli che ti vogliono
1: tutte
0: bene.
1: Sì, infatti, tutte le persone che mi amano e mi vogliono bene, le salutiamo tutti. Tutte le persone che mi stanno guardando nella live, le saluto tutte. Tutte le persone che mi stanno a cuore, le saluto tutte. E dedico questa canzone. Tutto quello che voglio, sì, tu.
0: Ecco, condividetelo. Mi raccomando, utilizzate l'audio, utilizzate il suono.
1: Utilizzate tutti l'audio, tutti.
0: E noi ci risentiamo domani. Desi, io ti riaspetto, va bene? Tornami a trovare.
1: Ma poi che devo dire? Devo salutare a te, devo ringraziare
0: ma
1: a te.
0: Ma che devi ringraziare? Ma fregandin, non c'è bisogno. Queste sono cose di routine che si fanno, tranquilla. Tanto noi siamo qua insieme. Diamo la buona serata.
1: Grazie,
0: a tutti.
1: Ragazzi, tutto quello che voglio, sì, tu.
0: Io ritorno domani con il Cesti Sente. Adesso riapriremo tra poco con Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Ciao!

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso in lieve calo a 81,6 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano è sceso al 4,18%. Le borse europee hanno chiuso la seduta in modo fiacco a causa della corsa del petrolio, con Francoforte rimasta invariata, Londra in lieve calo e Parigi in leggero rialzo. La borsa di Milano ha terminato le contrattazioni in territorio negativo, penalizzata dai titoli del comparto industriale e finanziario, mentre si sono registrati segni positivi per TIM, sostenuta dal rilancio di Poste, e per altre società del listino. In provincia di Oristano sono saliti a 26 i casi umani di contagio da virus della febbre del Nilo, con il terzo decesso registrato dopo il ricovero di un paziente ultrasettantenne. Sulla Costa Azzurra, un blitz all'alba nella casa museo di Renoir ha portato al furto di due dipinti, mentre altri due sono stati abbandonati dai ladri durante la fuga. Le forze dell'ordine indagano sulla morte di un uomo trovato senza vita all'interno di un'auto finita nel fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche nel Padovano, con il corpo legato e parzialmente occultato. La Digos ha arrestato a Firenze un cittadino giordano di 41 anni, ricercato nel suo paese d'origine con l'accusa di turbamento dell'ordine pubblico e pericolo per la sicurezza. Gli specialisti dei carabinieri hanno definito basata su una spinta ossessiva e incontrollabile la condotta dell'ex autista di ambulanze in carcere, con l'accusa di aver ucciso diversi pazienti a Forlì. Il governo e le associazioni datoriali hanno affrontato la situazione dell'ex Ilva di Taranto, con l'invito a sospendere le procedure di licenziamento per i lavoratori dell'indotto in attesa delle decisioni della giustizia. Sul fronte della produzione industriale e della tutela ambientale, viene sottolineata la necessità di salvaguardare l'attività dell'ex Ilva per evitare gravi ripercussioni occupazionali e sociali. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato l'urgenza di accelerare sugli interventi per la gestione delle risorse idriche di fronte ai cambiamenti climatici. Wall Street ha aperto la seduta in calo, con il Dow Jones e gli altri principali indici statunitensi in territorio negativo. Per lo sport, il tennista danese Holger Rune ha annunciato il suo rientro in campo, previsto per il 18 settembre in Coppa Davis, dopo un'assenza di 11 mesi dovuta alla rottura del tendine d'Achille. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: L'anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere un cambio di scenario. Per ora temperature elevate per il periodo, ancora vicine ai 36-37 gradi sulle aree interne, ma un possibile cambio di scenario potrebbe intervenire nel corso delle prossime 24 ore, quando correnti più fresche di origine atlantica potrebbero raggiungere anche tutti i settori meridionali, favorendo un graduale indebolimento dell'anticiclone e soprattutto un addolcimento delle temperature massime finora molto elevate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
2: Eccoci arrivati, buon pomeriggio a tutti i nostri belli di Bella, alle 19:07 minuti sotto il cielo rosso azzurro. Dopo una bellissima vittoria tanto attesa, noi siamo pronti per iniziare a chiacchierare insieme, quindi vado a dare il benvenuto a loro. Oggi abbiamo il tavolo rosso pieno di ospiti e le nostre colonne portanti, ovvero Ferdinando Toro e Luca Mammana. Buon pomeriggio ragazzi.
3: Ciao.
2: Accompagnati da due ospiti, ritorna Pietro di Casa Rossazzurra e diamo il benvenuto anche a Danilo. Ciao.
4: Buonasera,
2: ragazzi,
4: buonasera,
2: benvenuti.
4: Buonasera a tutte e grazie per l'invito. Certo, allinghiamo una stanza oggi, eh?
2: Bello, bello, noi ci piacciono
5: oggi,
2: le cose belle
5: oggi
2: piene.
5: Siamo in formazione completa.
6: Vengono sulle gatti.
5: Esatto.
7: È una bella tavolata c'è oggi, eh?
2: Ecco, bene, si parte bene. Dovevate portare patatine e salatini però.
7: E lo spritz lo dovevi portare tu al compito.
6: Ma io la padrona di casa.
2: No, non è vero, io qui sono ospite.
4: Vabbè, l'Etnabar qua è vicino, no?
5: Vabbè, allora chiamiamo, aspetta, ci facciamo portare qualcosa.
6: Facciamo un globo.
2: Se c'è qualcuno di buon cuore, noi siamo a porte aperte. Suonate con i piedi, grazie.
7: Esatto. No, il tuppoliati che bene.
2: Io sono stata normale. Elegante, scusami, no. Sempre femminuccia sono.
7: A Belluno si dice così.
2: Tuppoliati che peri.
5: Ritornando invece a noi, la cosa più importante, iniziamo poi a parlare di quella che è la vittoria del Catania, anche se magari non serve più al morale che alla classifica, ma era importante uscire da quella...
6: torpore,
5: diciamo quasi chiamata crisi, perché era inspiegabile il fatto che Catania non riuscisse a vincere. Meno male che ieri ce l'ha fatta, anche se voglio dire ha affrontato un Cosenza che era un po' alle corde, ma questa è una cosa che ne parleremo oggi in modo più approfondito. Io volevo invitare invece chi ci ascolta a magari mandare qualche messaggio. Adesso Mary vi dà i numeri,
2: certo,
5: per poter chiamare e mandare qualche messaggio se vi fa piacere, perché sapere qual è il vostro pensiero per noi è importantissimo.
2: Se volete inviarci un messaggino potete farlo al 388 8292 885, oppure se volete interagire telefonicamente potete farlo allo 095 8739 658. Ricordiamo che comunque siamo anche in diretta su TikTok, lì vi leggiamo nell'immediato nella nostra pagina TikTok, appunto Bella Radio, oppure sotto il cielo rosso azzurro.
5: Va bene, io direi, così per rompere il ghiaccio, magari chiedere subito a Danilo cosa ne pensa di questa partita. Danilo, a te la parola.
4: Allora Ferdinando, una rondine non fa primavera si dice, no? Però sì. Uno spiraglio di luce si è visto. Abbiamo detto e ridetto che il modulo era da cambiare, dovevamo partire con un 4-2-3-1 e così è stato. Certo, Ugo Senza non uscì neanche manco lo traghetto, giusto? Ok, lo dobbiamo anche dire.
5: Non ha attraversato lo stretto, lo dobbiamo anche dire.
4: Però il cambio di modulo è stato fondamentale. E il vertice alto, ex Cagliari, mi aiuti?
6: Sì, sì, ex Cagliari, giusto, ha fatto anche gol in Coppa Italia.
4: Io amo fare i parallelismi, no? Numero 18, Cagliari, ho visto quel Barella giovane che ti può fare il trequartista, la mezzala, ti va sull'ala a dare supporto a Cicerelli o dall'altro lato Lunetta. Quindi diciamo quel giocatore lì ha dato una svolta. E Guaini
5: insuperabile.
6: Anche il tecnico ieri sera ha sottolineato la prova di Guaini, che tutti quanti dovrebbero essere come lui per l'impegno e la dedizione che mette.
5: E dico una cosa, che quell'errore che ha fatto, anche se ne fa uno a partita, ragazzi, quello che fa per recuperare dopo, esatto, è fantastico. E comunque quello che dicevi tu su Cavuoti io sono d'accordo, perché comunque ieri si è presentato al Massimino con molta personalità, tranquillità, e ha fatto in modo veramente di cambiare anche la partita.
6: Sì, è stato
5: dal mio punto di vista
6: è stato un giocatore di categoria superiore, si è dimostrato veramente bravo, era il nostro osservato speciale per questa puntata e che dire, io l'ho messo tra i migliori della squadra assieme a Guaini per impegno, e pure Torrasi non mi è dispiaciuto, ha dato geometrie e ha fatto un po' di ordine in mezzo al campo.
4: Luca, chi hai?
5: Prima di dare la parola a Luca, perché è giusto che anche lui esprime il suo pensiero, Io volevo dire una cosa, che da tanto non succedeva che uno entra dalla panchina appena arrivato con la valigia in mano, perché ancora lo possiamo dire, si presenta davanti alla porta e segna. Io parlo per quanto riguarda Insigne.
6: Robertino.
5: E se poi lo vogliamo dire, io non ho visto ancora bene la moviola, ma quel gol di Coda, che secondo me è fantastico, perché accarezza il piede, proprio il pallone con la punta del piede, e lo mette alle spalle del portiere. Si vede la differenza di categoria di un giocatore,
7: con molta indifferenza. Top gol.
5: Sì, sì, quasi un no look.
7: Cioè, tipo, non è il conto, non è il mio, ma le vado.
6: Sì, sì, il fuorigioco c'è di poco, ma c'è nel lancio che gli ha fatto Donnarumma per Ciccirelli. Sì,
5: e possiamo dire che ieri Donnarumma, secondo me, ha giocato un'ottima partita.
6: Lo possiamo dire.
2: Allora, c'è qualche messaggino vocale già, se vogliamo iniziare a passarli, così iniziamo ad ascoltare un po' anche quelli che sono i nostri ascoltatori. Ditemi voi.
5: Fai tu,
2: oppure
5: bene,
2: volete continuare
5: bene
2: a chiacchierare e poi dopo rientriamo.
4: Io volevo aprire una parentesi.
2: Vai.
4: Proprio sul gol di Coda.
2: Vai.
4: Da sottolineare l'azione che ha fatto Ciccirelli al 90esimo.
6: Sì.
4: Cioè, quello è da valorizzare. Aveva tre uomini contro, uno poi è caduto. Però quello è da valorizzare, e Donnarumma ha fatto tutta la santa partita, cosa che non vedevo dalla prima giornata di Toscano l'anno scorso, due anni fa. Quando
6: ciao zio Mimo, ti vogliamo bene, salutiamo Toscano.
4: A proposito, poi vi devo raccontare.
7: Ma sono parenti di Toscano?
6: No.
7: Ah, ok.
4: Quindi da valorizzare l'azione di Ciccirelli al 90esimo, che correva non a caso. Ok, abbiamo giocato spesso lato di Ciccirelli, però grazie al vertice alto davanti al centrocampo e dietro a Russo o Coda che sia, ha dato respiro a Ciccirelli e anche Lunetta, perché quella zona di campo avevi una persona in più, cosa che prima non c'era, quindi avevi la possibilità di far riposare tra virgolette le ali.
7: È tornato il Lunetta che conoscevamo l'anno scorso.
4: Ancora secondo
7: no, però
4: me...
7: ieri sì, in confronto alle altre partite, secondo me sì, quei spezzoni di partita che faceva, però ieri l'ho visto molto in palla, riconfermo Donnarumma, mi ha impressionato, incertezze in difesa, non li vedo molto sicuri.
6: I meccanismi da rivedere ancora e da studiare.
7: Lo so, non...
5: Ma come dice anche Longo, ha fatto in modo che ha abbassato un po' di 15 metri circa la linea di difesa per cercare anche di far allungare la squadra avversaria e trovare anche gli spazi. Secondo me ieri questa cosa è riuscita bene. E dietro se l'è rischiata meno rispetto alle altre volte, considerando sempre che il Cosenza per me è una squadra che al momento spara a salve, però... È già un inizio, è già un qualcosa che... Ma io vi volevo dire invece una cosa, e qui la risposta la voglio da tutti voi. La sensazione ieri, che al di là del discorso che vittoria, non vittoria, o squadra, scarsa, non squadra, ma il discorso di festeggiare poi sotto la curva, festeggiare con gli amici, non è una cosa che non avevamo visto, al di là del fatto che avevamo segnato solo un gol. Però allora, dico... Non c'era prima questa atmosfera, adesso sembra che qualcosa sia cambiato.
7: Allora, la vittoria secondo me fa morale, come è venuta con una squadra che ancora è nel traghetto, non ha giocato, fa morale. E io dico una cosa da pessimista, Mary sicuramente me ne dirà 4, e aspettiamo Catania Scafatese per vedere se c'è la prova del 9.
5: Ci deve essere.
2: Tutta questa negatività a me non piace, lo sapete. Comunque in tanti stanno commentando quelli che sono i vostri discorsi. C'è per esempio Peppe Anzalone che dice: non è solamente una questione di linea, è che c'era chi dà ordini e detta i ritmi a centrocampo. Poi c'è Vittorio che dice: Pagliai si è infortunato, non appena rientra il grande di Gennaro sistema tutto, da sicurezza. E ancora, aspettate, migliori in campo Cavuoti e Quaini. E poi il fuorigioco era Ciccirelli, credo, ma Massimo Coda con scioltezza aveva segnato.
6: Sì, sì, sì, sì.
5: Che poi sul discorso di Guaini c'è da aggiungere una cosa, che poi quando è uscito Pagliai, Gerardi si è spostato sulla destra e Guaini ha preso il posto
6: da centrale.
5: E voglio dire, cioè, ragazzi, un giocatore con quella duttilità, perché ieri fra le altre cose ci ha deliziato anche con dei passaggi deliziosi.
6: Ferdinando, se mi permetti, volevo dire qualcosa su Pagliai. Ieri il mister in conferenza post partita, alla domanda della collega Angela Sciuto, ha risposto che forse c'è qualche problemino a un riacutizzarsi di un problema che ha al ginocchio lui. Bisogna vedere adesso gli esami strumentali, entro nei prossimi giorni la società comunicherà se c'è un infortunio oppure no. Comunque abbiamo Cabianca che ieri è stato in tribuna, praticamente era vicino a me, lui, Cabianca, Raimo e tutti i nuovi. Che...
5: Vi ho visti.
6: Esatto. Mi hai visto.
5: No, ho visto anche a Raimo e a Cabianca.
2: Andiamo con il messaggino vocale, raga, che dite?
5: Sì, va bene.
2: Che poi ci fermiamo in pausa?
5: Va benissimo.
2: Così diamo un
5: e
2: po' di spazio.
5: Poi volevo dire a chi ci ascolta che dopo la pubblicità abbiamo come ospite telefonico Mario Marino.
2: Andiamo, vediamo un pochino chi ci parla.
3: Buonasera a tutti, un grosso abbraccio da Benevento. Che dire? Quando si hanno i calciatori a disposizione per determinati moduli, poi il gioco viene fuori. È normale avere un Torrasi che mette ordine e un Cavù tra le linee, va da sé che la manovra diventa più fluida. Il Catania deve continuare su questo percorso, vincere aiuta a vincere, e poi devo dire che Flavio Russo, che non conoscevo, è tanta roba, gioca con l'amore della maglia e ha una marcia in più. Un grosso abbraccio, forza Catania, e un forte abbraccio a tutti gli amici della live Easy Funi di Zio Mario, che ieri Zio Mario a un certo punto si è stancato di mettere Easy Funi. Buona trasmissione.
2: Anche a Benevento il siciliano prende sopravvento. Sufuni! Beppe, Sufuni!
6: Da dire che a Benevento ho mangiato la pizza più buona che fanno in Campania.
2: Buona.
4: Attenzione. Occhio alla pizza.
2: Mi avete fatto venire fame. Però prima dobbiamo andare in pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo.
8: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
9: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
10: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
11: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
12: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
13: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
12: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
13: 342 64 18 410.
14: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
15: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
14: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
15: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
16: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
17: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
16: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
17: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
16: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
17: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
18: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Rientrati dopo la pausa pubblicitaria, ancora una buona serata a tutti, ben ritrovati sotto il cielo rosso-azzurro. Noi ritorniamo in diretta, abbiamo una telefonata.
5: Sì, diamo il bentornato a Mario Marino. Mario, buonasera e bentornato qui a Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Mi senti?
2: Pronto?
19: Pronto.
5: Mario, buonasera e bentornato di nuovo qui a Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Come stai?
19: Buonasera.
6: Buonasera, buonasera Mario.
19: Si sente malissimo comunque, mi sento lontanissimo.
5: Mi senti? Avvicinatevi, mi senti, ragazzi. Adesso?
19: Un po' meglio, però sempre lontano, che so.
2: Aspetti un attimo.
5: Adesso no, mi senti?
19: Adesso sì.
5: Oh, ok. Mario, intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito. No. E volevo dirti una cosa, che tante persone che ci ascoltano hanno sempre apprezzato quelli che sono i tuoi interventi. Infatti un amico mio l'altra settimana mi ha detto: fammi sapere quando c'è Mario, perché non mi voglio perdere la puntata. Infatti Giuseppe è qui che ci ascolta.
19: Ringrazio che mi stima allora.
5: No, grande stima anche da parte mia e da parte di tutti, sì, quelli, certo, che siamo, certo, qui in studio.
6: Assolutamente.
5: Grazie. Mario, io volevo partire subito con una domanda e poi lascio spazio ai ragazzi. Tu che sei un conoscitore di calcio giovanile a 360 gradi, io voglio che tu mi dai un giudizio sul lavoro che ha fatto Varrà e sulla squadra che quest'anno ha composto il Catania.
19: Ma che giudizio devo fare? Per adesso tanti movimenti, sicuramente si sono scelti anche giocatori un po' più giovani, si è puntato molto anche a ridurre il discorso di peso economico e anche con l'apporto del mister, che magari ha nel suo credo quella intenzione di voler giocare un calcio diverso rispetto a quello che voleva fare Toscano, e quindi sono scelti giocatori che hanno più qualità tecniche e magari sono meno da lotta, però sono giocatori che hanno delle caratteristiche individuali importanti.
5: E questo è quello che pensavo anch'io, una volta che lo dici tu per me è una conferma.
19: No, nel senso che si sono scelti giocatori, mi dispiace molto per l'infortunio di Di Marco, perché era un ragazzo che avevo visto col Torino Primavera, era un ragazzo di discreta prospettiva fino a qualche anno fa, però anche nella partita di Monopoli aveva iniziato molto bene, lui è un interno, uno che copre e corre, quindi sarebbe stato utile, però è stato sfortunato, veniva anche da qualche altro precedente infortunio in carriera che lo ha un po' bloccato, però poi alla fine si è puntato anche su dei ragazzi importanti sotto certi aspetti da recuperare, come può essere Cavuoti, come può essere Caligara, però che hanno qualità, come può essere anche il ragazzo del Milan Torasi, tutti ragazzi che hanno avuto in passato qualche problema di natura fisica, però ha qualità tecnica importante.
5: E allora ti faccio un'altra domanda, dato che...
19: Dimmi.
5: Secondo te con questa squadra si può ambire ad arrivare primi?
19: Ma si può ambire, perché Catania, rispetto a tutte le altre squadre, a parte che per quello che si vede inizialmente magari è ingiudicabile in questo momento, però la Salernitana è nel complesso, nella confusione più assoluta per delle persone che sono sovrastimate per quanto riguarda sia l'aspetto tecnico che dirigenziale, questo è forte dubbio. Sovrastimate, e non ho capito la Salernitana come mai continua a insistere. Il Bari è in questo momento gestito da un grande dirigente, ottimo dirigente in passato, però non so se dopo tanti anni di Serie A la Serie C la conosce bene o non la conosce, e poi con i problemi che De Laurentiis si sta incominciando ad avere a Napoli e incominciando ad avere col calcio, non so che fine farà. Quindi il Catania rimane quella più sicuramente più attrezzata a livello anche di giocatori importanti rispetto a tutte le altre squadre che, a parte il salary cap, hanno pensato, o meglio sono costretti a fare dei campionati con molti giovani, con risparmiando molto, e quindi ci sono molte piazze che veramente hanno difficoltà. Ieri sera una città, una squadra del passato storico come il Cosenza è venuta al Cibali, non so se potesse partecipare quella squadra al campionato di Serie B nel girone I.
5: Sono d'accordo, Mario. Allora, dunque, promosso varrà sicuramente.
19: Ma non è il fatto di essere promosso varrà. Varrà è un ragazzo che conosco bene, perché quando eravamo io al Catania trattavo, lui era all'Ogri, al Castrovillari, e gli abbiamo dato dei giocatori in prestito. Quello più importante è stato Orazio Panetteri, figlio di Ciccio. Altri ragazzi, voleva Mario Noce, per dire, quello del Savoia al Castrovillari, gli abbiamo dato Indelicato, altri ragazzi che magari voi non conoscete, però con lui c'è un rapporto. Tra l'altro lo conoscevo anche quando giocava con noi il Rosarno, e quindi poi lui è stato sempre un braccio destro di Pasquale Foggia, che è il direttore sportivo che l'ha portato al Benevento, che oggi è al Pescara, e quindi è stato nell'anno del Benevento con Inzaghi che hanno vinto. Lui poi nel Napoli lo scorso anno faceva il mercato giovanile di Serie C e conosce molti ragazzi e molti giovani. E poi questo mercato è stato fatto perché ha avuto la possibilità di conoscenze e di rapporti magari da parte di Grella con il Sassuolo, perché Caligara è un ragazzo importante, che anche Flavio, che erano in esubero a Sassuolo, e che Copalmieri ha aiutato il Catania in questo senso qua. Il problema è che ho l'impressione che ci sono molti prestiti, e i prestiti secchi sono quelli che tu valorizzi e non guadagni niente. Le plusvalenze qui non ce ne sono.
5: Lo so. Passo la parola a Danilo. Ti fa una
20: buonasera
5: domanda.
20: Direttore, sono Danilo.
19: Buonasera.
20: Una domanda: oltre alle doti tecniche e fisiche, quale aspetto caratteriale cercava per capire se un giocatore era pronto a reggere la pressione, appunto, del Massimino?
19: Ma chi? Questo chi? Varrà oppure...
20: In generale, un direttore sportivo, anche lei in passato.
19: Il mio dubbio è l'allenatore. L'allenatore ieri sera è stato costretto a modificare, perché il mercato lo ha fatto Varrà con giuste intenzioni. Secondo me i campionati si vincono non rischiando molto, che con una difesa discretamente coperta e avendo anche dei giocatori che magari fanno superiorità numerica e sono capaci di veramente cambiare la partita. L'unico dubbio per quanto mi riguarda è l'allenatore. E l'allenatore ieri sera, dopo una vittoria 4-0, è apparso in sala stampa con una faccia sconcertata, secondo me, per quello che uno voglia leggere, dicendo che lui aveva abbassato la squadra di 15-10 metri perché così si poteva sfruttare più campo con i giocatori. E invece, secondo me, che discretamente ho vissuto un po' di ambienti interni, dopo le vicissitudini della sconfitta in casa con l'Inter, dopo la sconfitta col Savoia, dopo la sconfitta di Monopoli e le scene viste nel dopo Inter tra il direttore sportivo e l'allenatore, è stato costretto ad accettare alcune indicazioni che venivano dalla società e di tutelare gli acquisti fatti per quanto riguarda Perotta, per quanto riguarda altra gente, e di giocare in un modo diverso da quell'espressione che lui aveva usato di gioco dominante, di gioco spettacolare. Varrà nella sua testa a quella idea di voler vincere il campionato, giustamente, arrivando a prescindere il gioco entusiasmante o spumeggiante.
5: Mario, ma allora tu mi dici che fondamentalmente stanno tutelando anche l'investimento fatto con l'allenatore?
19: Lo stanno tutelando. Il comunicato stampa fatto in settimana, dove inizia: caro Emilio Longo, sei la società è con te, non succede quasi mai, quello è un avviso ai naviganti: hai due partite in casa, se non li vinci sei fuori.
6: Per sono me, d'accordo col direttore,
19: sarà, mi sbaglierò,
6: no quel no direttore ha ragione,
19: quel comunicato stampa e l'intervista pre-gara fatta dal direttore Varrà è un segnale di, non dico di freno verso l'allenatore nel senso di messa da parte, ma di condizioni discusse all'interno della società, a dire: mister, da ora in poi guarda che rischi la panchina, ora ti adegui anche alle scelte che abbiamo fatto di mercato, ai moduli diversi di sfruttare meglio Perotta, di sfruttare meglio Irardi, di sfruttare meglio, e ti hanno tenuto Bagnai facendo fuori un ragazzo che meritava di restare, che era Raimo. Ti hanno accontentato.
5: La piazza è un po' scontenta di questa messa fuori rosa di Raimo.
19: Come? Non ho capito.
5: Dico, la piazza è un po' scontenta del fatto che Raimo sia stato messo fuori rosa.
19: È normale. Mettere un ragazzo che gli fai un prolungamento lo scorso anno e poi lo metti fuori rosa senza una motivazione tecnica, dove hai un ragazzo, con tutto il rispetto al ragazzino che è venuto, che era magari all'Ascoli, che era a Pineto, che tu avevi avuto, che hai voluto fortemente, allora tu non, che hai Bagnai, che ieri era una delle cose negative che si è visto in una partita, che non c'entrava niente con intensità, con tutte le cose, le difficoltà che ha questo ragazzo, si è visto in queste partite, bravino per quanto possa essere, ma non è da Catania, da prima squadre di testa alla classifica. E Raimo, in tutte le manifestazioni in questi 2-3 anni che è rimasto a Catania, il ragazzo non ha mai fatto sotto la sufficienza, e poi si è dimostrato un affidabile giocatore, un'affidabile persona, per quello che mi risulta.
20: Prima o poi qualcuno però doveva uscire, insomma, la lista è sempre quella.
19: Sicuramente, ma pensaci prima.
20: L'emergenza era al centrocampo, allora, però.
19: Dagli la possibilità di mandarlo a giocare.
20: Ha avuto la possibilità di prendere Vallocchia e prima o poi qualcuno doveva uscire, insomma.
19: Ma prendere Vallocchia era un obiettivo, io so bene quello che è successo con Vallocchia, perché Vallocchia alle 8:15 poi magari l'ha preso da svingolato, quindi era libero, quindi poteva prenderla anche questa settimana. Non è che Vallocchia dopo l'uscita della Ternana dal campionato, cioè il fallimento della Ternana, tutti i giocatori della Ternana erano liberi, per cui Vallocchia non aveva un vincolo o un discorso di mercato. Vallocchia era un giocatore che per 3 mesi si è cercato la squadra, e alle 8:15 per dire di faccio del mercato era in concorrenza con il Livorno di Cristiano Lucarelli, perché io confidenza mi sento con Cristiano e so che quando Vallocchia ha scelto Catania, lo sapevo prima che venisse ufficializzata la cosa, perché Vallocchia aveva scelto tra Livorno e Catania, aveva scelto Catania. Ma Vallocchia erano 3 mesi che poteva accasarsi anche il 1 luglio, o quando era stato già ufficializzato il fallimento della Ternana. E quindi il discorso Raimo è indelicato, come lo è stato con Ponzi lo scorso anno, però sono scelte societarie, da fuori mi è facile dire queste cose, però all'interno sicuramente, come una piccola tolgo un piccolo, una considerazione che faccio, è il direttore Varrà che fa il primo acquisto Miai, cioè quando uno arriva a Catania dovrebbe essere il primo acquisto un fiore all'occhiello. Secondo me il fiore all'occhiello per lui era Miai, e l'allenatore, che in quel momento era galvanizzato, che veniva in una piazza importante, che si è dimenticato che era la quarta o quinta scelta del Catania, perché secondo me il signor Longo non è una scelta di Nattino Varrà, è una scelta societaria, perché Varrà voleva De Giorgi, poi c'erano altri candidati, per cui quando tu bocci Miai hai toccato un po' la suscettibilità del direttore sportivo, e quindi a prescindere dalle chiacchiere che si possono dire sul ragazzo che faceva una vita diversa, che non era, era una considerazione, una scelta tecnica non avallata dall'allenatore. Però dai, sono tanti discorsi che magari non c'entrano niente.
5: Pietro, vuoi fare una domanda?
6: Sì, sì, direttore, buonasera, Pietro Di Stefano. Buonasera. Ho visto che lei stamattina ha seguito la pagina. Io...
19: più forte si può sentire, ti sento piano.
6: Sì, allora, praticamente sono attaccato al microfono.
19: No, dimmi.
6: Sì. Una piccola domanda, a lei gli piacerebbe lavorare in questo Catania con questa società?
19: Personalmente no.
6: Grazie.
19: Ma no, perché non mi è stato chiesto, non voglio offendere nessuno, conosco quasi tutti quelli che sono là dentro, però tornare per dire una richiesta da parte del Catania, no perché così... Non ho una spiegazione, però non mi sentirei così sereno.
5: Non ti sentiresti a tuo agio, vuol dire?
19: Ma no, a mio agio no, perché al limite uno fa il suo lavoro, firma le cose, per dire, qualora uno, per dire, io ho fatto nella vita, ho fatto di calcio, ho fatto da responsabile della tecnica, allenatore, direttore, quindi non ho di questi problemi. Qualsiasi ruolo mi avesse dato alla società, so bene o male che solitamente mi è successo a Catania in un'annata incredibile di un allenatore che non è un allenatore, che a richiesta del direttore generale mi chiedevano come sarò decente, io avendo le mie volte, tutte le volte che andavo a vedere i giocatori dal vivo, mai per sentito dire o per voice scout, e allora facevo una relazione, me la firmavo. Ah, lei mi boccia i giocatori. Io non ti boccio i giocatori. Io ti dico che il mio pensiero tecnico di valutazione e di relazione è questo. Poi tu puoi prenderlo. In questi casi, in quell'anno, sono stati presi 3-4 giocatori in più di quelli che da me pensati negativamente che non fossero per quanto riguarda il Catania, e dopo 2-3 mesi sono stati mandati a casa. Uno, domenica, il Catania lo avrà di fronte, uno di questi.
5: E chi è? Ti stiamo chiedendo chi è?
19: È Maus. Sì. Io ho fatto una relazione negativa per degli aspetti, perché per Catania non era un giocatore da Catania, tecnicamente un ragazzo importante che aveva fatto in piazze discrete come Vibo, le cose più belle le aveva fatte in piazze che ora come ha fatto Cerignola, tutte queste cose qua, ma in piazze importanti come Catania ci sono anche delle caratteristiche individuali di comportamenti che secondo me non collimavano, e la relazione dei quadri, non solo dell'aspetto tecnico ma anche dell'aspetto comportamentale, dell'aspetto anche psicologico, tante piccole cose che danno una completezza del lavoro, e per dirti, e quindi dai, stiamo parlando in generale.
5: Va bene, Mario, io ti comunico che comunque c'è tanta gente qui che ci segue, ci scrive, e comunque i complimenti sono da parte di tutti.
19: Ma io ti ringrazio i complimenti, però...
5: Io ti invito sempre, quando puoi, ti invito sempre qui in studio, quando ti va, tu lo sai, non ci sono problemi, e ci vediamo.
19: No, ma mi fa piacere, io per dire... seguo il campionato molto, seguo quest'anno il girone B e anche la serie B perché ho degli impegni con degli amici, però ti posso dire che ho discreti rapporti, la gente mi stima, io vi ringrazio.
5: E la stessa stima c'è da parte nostra. Io ti mando i saluti di Rosario De Cento, presto ci sentiremo con lui in studio. Io intanto ti ringrazio perché purtroppo abbiamo anche la pubblicità che incombe. Mario, per me sei sempre un grande. A presto, ci sentiamo.
19: Grazie a voi, grazie, buona serata e buon lavoro.
20: Grazie direttore.
19: Ciao.
2: Perfetto, ringraziamo il direttore Mario Marino, ci fermiamo in pausa, come sempre torniamo tra pochissimo.
0: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
21: Lo
1: grosso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
21: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
22: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
23: Non solo alcolici.
24: In grosso e dettaglio.
23: Spegni la tua sete.
24: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
23: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
24: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
23: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
24: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
23: Info 348 10 50 454.
25: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
26: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
21: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Rientrati dalla pausa pubblicitaria, siamo in diretta alle 19.45. Ancora un buon pomeriggio, le battute finali di questa puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Allora, leggiamo un pochino, anzi facciamo qualche salutino, anche perché abbiamo diversi messaggi vocali che adesso andremo ad ascoltare, anzi facciamolo immediatamente e poi dopo salutiamo tutti gli amici del Rullo. Anzi, se qualcuno vuole fare qualche domanda, raga, scriveteci che noi siamo qui pronti a leggervi. Allora, vediamo chi abbiamo qui.
27: Buonasera, secondo me questo Catania si devono ancora, già ieri hanno dimostrato che si devono conoscere, perché sono dei nuovi, tutti dei nuovi arrivati quasi, e tutto un altro Catania rispetto a quello dell'anno scorso. Secondo me sono stati fatti degli ottimi acquisti. In primis ieri si è visto la differenza con Roberto Insigne, Massi Cota appena entrato, anche che poi è stato annullato il gol, ma si è visto un'altra qualità di gioco. Cicciarelli è molto migliorato, anche Perotta ci ha fatto bene. Secondo me ci vuole un po' di tempo per inquadrare il tutto, e questo Catania poi ci darà delle belle soddisfazioni. Forza Catania, sempre da Fabrizio.
5: Ecco. Noi ringraziamo Fabrizio.
2: Ma può stare anche un altro?
5: anche noi diciamo sempre Forza Catania. Speriamo che quest'anno sia la volta buona. Grazie Fabrizio.
2: Ne abbiamo un altro, lo ascoltiamo?
5: Sì.
2: Nel frattempo voglio dare anche il numero per mandare i messaggini, perché c'era qualcuno che lo chiedeva. 388-8292-885. Lo ripeto ancora una volta, 388-8292-885. Prima di andare con il messaggio vocale, c'è una domanda che dice: secondo voi, senza i nuovi, il Catania poteva vincere contro questo Cosenza?
6: Sì, sì, perché il Cosenza era nullo ieri sera, non è sceso in campo, era, è rimasto là a Cosenza.
20: Dipende chi c'era in panchina.
3: Secondo me no. Perché no, perché il 18 ha fatto la differenza.
6: Il 18 ha fatto la differenza.
5: Secondo me ieri la differenza l'ha fatta la motivazione, perché ieri rispetto alle altre volte l'ho visti più convinti, perché i primi 20 minuti secondo me sono stati di studio, appena diciamo hanno capito che dovevano comunque portare questa vittoria a casa, appena sbloccata col rigore, poi la squadra si è sciolta e poi aveva proprio ancora voglia di disegnare. Naturalmente davanti avevamo una squadra che ormai si reggeva in piedi come un pugile, diciamo, all'angolo, perché non ne avevano più sia come tecnica che sia come fisico. Però dico, va bene, questo fa morale, dobbiamo pensare che la prossima partita dovrà avere lo stesso, diciamo, lo stesso tema, diciamo, per quanto riguarda il Catania.
6: Dalla regia segnali di fumo.
2: Sì, no, vabbè, io alzo il dito per fare capire. Stringi, che ho tante altre cose da leggere. Allora, vado molto veloce. Ce ne fossero di Raimo, suda sempre la maglia del Catania. Cavuoti ha trascinato la squadra nel suo ruolo professionista eccezionale. Vittoria contro una squadra di cadaveri. Altra domanda, secondo voi è meglio il 4-3-3 o 4-2-3-1 per questa squadra?
20: E qua ti rispondo subito io. Promoter del 4-2-3-1. Al momento gli interpreti che ha il Catania, questo modulo è fa ad hoc.
6: Comunque volevo aggiungere una cosa, non è che se l'è inventato ieri sto modulo Longo, ci ha sempre lavorato col 4-2-3-1.
20: Ma lui è stato chiaro dal primo giorno, e la cosa bella è che lui anche durante la partita ti va a cambiare senza sostituzioni. C'è stato un momento

0: po' una forzatura.
1: E infatti non puoi fare a meno di avere Quaini e Torrasi, è il modulo ideale per questi due giocatori.
2: Occhio a Quaini in difesa, con rientro al 100% di Caligara, hai l'ex Cagliari, Torrasi.
1: Di Gennaro.
2: Ok, Quaini e Di Gennaro.
1: Sì, sì, confermo. E Gerardi largo sulla destra.
2: Occhio.
3: Vado con i vocali, ragazzi, perché ce n'è uno anche abbastanza lungo. Prima vado con quello più spicciolo. Vediamo chi è.
4: Signore, buonasera a tutti. Rozzo mare con tutti i sofone d'aereo. E allora io saluto sempre al solito la leggenda di Bella Radio.
3: Ciao zio Mario.
4: E poi saluto a Ferdinando e più
0: ciao, zio Mario.
4: Sicuramente a stasera. E poi saluto a Sebastiano Garilli, il nostro capitano della chat. Buonasera a tutti. Voglio dire che ieri ci fanno quattro sofoni. Crediamoci che stanno a del tempo. Punto. Buonasera
3: bravo
4: a tutti.
3: Lo zio Mario è molto positive vibes. Vediamo un altro messaggino vocale. Raga, due minuti. Se va rilento, io metto il per due, ve lo dico.
0: Sono d'accordo.
3: Vado.
5: Buonasera a tutti. Allora, io come al solito rimango sempre un po' basito davanti a questa onda di eccessivo entusiasmo e non capisco come si possano già trarre certe conclusioni nel vedere un Catania cambiato, un Catania che finalmente esprime un gioco che tanto si aspettava. Cioè, bisogna essere nelle cose anche un po' realisti, no? Non si può fare un'analisi con una squadra che in campo sembravano dei birilli e con tutto ciò il Catania ha fatto tanta fatica nel fare manovra, erano molto lenti, imprecisi, e per non parlare poi del gol di Insigne che è stato un gol da moviola. A un certo punto io stavo su Sky, credevo che si fosse un attimo interrotto il segnale, comunque andava lento perché vedevo che quel gol era telecomandato, era proprio telefonato. E lì, lì addirittura ho sentito se telefono.
3: Olli e Benji, una puntata durava un gol o 10 puntate.
5: Esatto. Quindi come si fa ad avere questo entusiasmo nel vedere un Catania in forma, un Catania che esprime qualità di gioco che finalmente si iniziano a vedere? Aspettiamo di vederlo in competizioni più serie e no con questa squadra di disperati come il Cosenza, che con tutto rispetto sono tutti ragazzini, però non, è una squadra che sicuramente arriverà ultima in classifica e forse sarà anche la più scarsa di tutta la Serie C, dei gironi A, B e C. Quindi cerchiamo di essere più calmi nell'entusiasmo, di vedere le cose per come sono e non guardare solamente il risultato che fa un po' di shock nella mente dei catanesi, dei tifosi, perché vedi un 4-0.
3: Aspetta, vuoi rispondere? Allora, che sto seguendo
0: io?
3: Giuro, io non parlo mai, però voglio dire una cosa: se non buttiamo entusiasmo, a prescindere da tutto, i tifosi catanesi, fammi capire, vinciamo, ci dovremmo tagliare le vene disperati e dire no. Abbiamo vinto
1: 4-0.
0: Allora, sì, Mary, volevo dire appunto.
3: Aspetta, scusami, ora ti lascio libero arbitrio, puoi parlare, però scusate, non si possono sentire certi messaggi, perché dopo abbiamo perso, ok, si può parlare sul modulo, ok, si può parlare sull'allenatore, ok, si può parlare su tutto, ma mai dire ai tifosi di non avere entusiasmo, perché si scatena l'ira di tutta Catania e non solo.
0: E allora, se permetti, volevo dire a Mike una cosa. Noi, ciao, quando Mike, abbiamo iniziato la trasmissione, l'abbiamo detto che quella era una squadra da cadavere. Però abbiamo anche sottolineato il fatto che questa squadra nelle due partite non ci aveva nemmeno voglia di giocare. Ieri ha ritrovato un po' il sorriso, con, al di là del discorso che attraverso il gioco o attraverso i gol, ieri li ho visti festeggiare, dare il 5 all'allenatore, cose che nelle altre partite non l'ho viste, perché tu mi insegni che il 5 all'allenatore si dà anche quando esci dal campo e stai perdendo 2-0, e questo purtroppo in questi giorni non è successo. Allora l'entusiasmo e la speranza di noi tutti catanesi che tifiamo per il Catania, speriamo che se c'è stato qualche problema dentro lo spogliatoio o tra di loro, o c'era incomprensione o ancora non era una squadra amalgamata, io mi auguro che questo sia successo, e questo è l'entusiasmo che abbiamo noi. Il fatto che questa squadra possa aver risolto i problemi che magari c'erano prima.
3: Ma poi scusatemi, l'anno scorso siamo partiti in quinta e siamo finiti in retromarcia, quindi non è tanto come si inizia, ma è il corso che te lo fa vedere quello che può succedere, e se è andata bene non

0: capisco perché no. No, scusami Luca.
1: Posso parlare?
0: Scusa.
1: Ho capito. Allora, mettiamo pace. Questa vittoria ha fatto morale, perché eravamo giù di morale dopo 4 sconfitte, sì. È arrivata con delle persone che erano ancora nei traghetti che mangiavano gli arancini.
0: Ma finisci questi arancini?
1: Tu hai fame, io parlo di mangiare. Cioè, ha fatto morale. E per me questo va bene. Abbiamo ora la prova del 9 con la squadra, con la Scafatese. Ci troviamo anche un ex allenatore nostro in panchina, perché ci sarà Zeoli in panchina, e magari lui vorrebbe... magari vorrebbe fare bella figura.
2: Attenzione alla Scafatese, perché è una squadra costruita bene quest'anno.
1: Sì, e infatti per me per la partita con la Scafatese la vedo come una prova del 9.
2: Sì, sì.
1: E la vittoria di ieri ha fatto morale. Basta.
0: Aiuta. Un altro messaggio vocale. Credo che sia Walter, perché è il secondo che manda, dovrebbe essere lui. Aspetta che già Walter è fuori con la macchina e non si capisce. Io gli metto il per 2, aspettate un secondo.
3: Erano molto lenti,
4: ma c'è a dire che sto a due pallone, non mi capisce, non si vede mica più Catania, visto il padore, forza Catania, sempre da Fabrizio.
0: Ah, Fabrizio, scusate, era Fabrizio.
2: Sì. Grande Fabrizio, grazie, vogliamo bene già.
0: Io che non ascolto i messaggi prima. Il bello del live.
5: La vittoria è la medicina giusta, sia per i giocatori.
1: Sì, perché per i tifosi. Secondo me, ieri, se non c'era il rigore, che ha dato la spinta in più per correre, perché se non arrivava quel rigore, secondo me entrava anche nel nervosismo, perché sì, non sì. Fai gol. E dopo quel rigore, se tu, cioè, si vedeva gioco, si vedeva che correvano, e sempre il 18 ha risolto molte cose al centrocampo, dove noi siamo stati da un paio d'anni, vediamo un centrocampo un po' per
2: finalmente
1: i fatti suoi.
2: Penso che abbiamo risolto con Calicara, Vallocchia, Torrasi. E io volevo dire anche una cosa: l'altro giorno mister Longo diceva che non ha avuto mai possibilità di giocare in vantaggio perché ha sempre subito gol nei primi 15 minuti. Io aspettavo proprio questo, di vedere un Catania in vantaggio per vedere lui come avrebbe gestito la situazione. Io devo dire che anche se abbiamo giocato contro una squadra che al momento non è in formissima e ha fatto un calciomercato a vendere perché non è più la squadra della Serie B, secondo me ha gestito bene, ha fatto entrare i nuovi, ha fatto giocare pure Vallocchia e abbiamo visto un po' di Catania di Longo, abbiamo visto un 25%. Adesso vediamo con la Scafatese, come dici bene tu, perché quello sarà un banco di prova importante.
1: Perché poi dopo la Scafatese abbiamo Barletta, e la Barletta non è da sottovalutare. Barletta, ha fatto
5: andiamo a Picerno.
1: Poi c'è Picerno.
2: Picerno che vedesse è capolista.
1: Che in teoria è la sorpresa di questo campionato.
6: Meno male che questa vittoria è arrivata in questo momento, che magari chi lo sa, se nella mente dei giocatori gli scatta quell'input in più. Come dicevi tu, dopo il rigore poi si sono sciolti, hanno ritrovato la voglia di segnare. Quando stavamo vincendo 1-0 ho visto la squadra che comunque non ha rinunciato a giocare, naturalmente poi in quel caso trovando quel Cosenza così è normale che è come una preda ferita e poi la finisci, perché poi alla fine ieri poteva segnare chiunque.
5: Vi ricordo soltanto una cosa, si parla spogliatoio spaccato, io queste cose non le so fino a quando non sei all'interno.
2: Non ci sono notizie di spogliatoio spaccato.
5: Non voglio fare terrorismo mediatico o altro, perché non so nulla, io vedo quello che ho visto ieri in campo. Una cosa importante, ad ogni gol un ex titolare dell'anno scorso era il primo a festeggiare.
2: Dini.
5: Esatto.
2: Dini. Bravo. Che carria la baracca.
5: Leadership.
2: Sì.
0: Esatto, c'è un altro messaggino, velocemente poi salutiamo. Su Pagliari si saprà qual è l'infortunio?
2: Aspettiamo gli esami strumentali. Ieri il mister ha parlato, lo dicevo poc'anzi, si prospetta un lungo stop. Speriamo che non si è fatto male, perché ha avuto sempre problemi col ginocchio sto giocatore. Ma abbiamo Cabianca che sarà in entrata. Domani il Catania presenterà in conferenza stampa Cabianca e altri due giocatori che adesso non ricordo. E vedremo cosa potranno dare questi ragazzi.
5: Calligari e Torrasi.
2: Esatto.
0: Ok. Ciao,
1: va bene. Stai andando?
0: Sì, abbiamo finito.
5: Ma già finito?
0: è finita, è finita.
5: Chi schiacciato ne so.
6: Dura troppo poco.
0: Parlate con la direzione.
2: Una parata d'arancini, sprizzettino.
6: Ora ci organizziamo, facciamo qui la sera un happy hour.
5: Ma anche un po' di scaccio.
6: Parliamo del Catania.
0: Propongo, se dovete fare una puntata settimanale da 2 ore, non si entra se non ci sono salatini e spritz.
6: Vabbè, io sono d'accordo.
0: Il vino va bene, okay, bianco.
5: Catering che ci pensiamo noi.
0: Grazie. Potete salutare.
6: E allora,
0: vi sto buttando
6: fuori. E c'è deciso, dobbiamo solo scegliere il menù.
0: No, okay, già il menù è fatto, non ti preoccupare.
2: Già, Mary ha deciso.
7: No, solo yogurt greco.
0: No, quello me lo mangio il pomeriggio. Poi la sera c'è il riso.
2: Gallette di riso.
0: No, sia mai.
7: Con la Nutella, sì, per la sono.
0: Bene, potete mangiare voi le
5: galette. Comunque grazie per l'invito, veramente.
6: Grazie a te per aver accettato.
2: Grazie, grazie a tutti ragazzi, buona serata.
7: Ciao ragazzi.
5: Un saluto
7: ciao.
5: A tutti. Ciao.
6: Ciao a tutti ragazzi e forza Catania. Noi ci ritroviamo qui venerdì sempre dalle 19 alle 20 per parlare di quella che sarà la partita di sabato contro la Scafatese in casa. Il Catania giocherà in casa. Vi aspetto tutti numerosi sempre qui dalle 19 alle 20 con Sotto il Cielo Rosso Azzurro su Bella Radio.
5: Con Toscano e Longo in campo.
0: Grazie,
5: no, è vero. Due giocatori della Scafatese. Toscano e Longo.
0: Va bene, mi ho chiuso. Grazie a tutti.
7: No.
0: La programmazione su Bella ritorna domani. Vi ringraziamo a tutti. Una buona serata e sempre forza Catania.
8: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
9: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
8: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
9: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio. Canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 20 e 2 minuti. News.
16: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Catania prova a immaginare un futuro per l'area di Corso Martiri della Libertà, nel cuore della città, dopo oltre 70 anni di attese e rinvii. Una nuova proposta per il risanamento di San Berillo è stata illustrata in consiglio comunale dall'architetto incaricato, davanti a consiglieri, tecnici e rappresentanti delle forze sociali. C'è una novità importante sui certificati di malattia a livello nazionale. Con una recente circolare adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro, l'INPS riconosce la copertura di malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla richiesta. Restiamo in tema di trasporti con i treni a rischio in tutta la Sicilia e nel resto d'Italia per lo sciopero nazionale del comparto ferroviario. L'agitazione è iniziata lunedì sera e va avanti fino a questa sera, con possibili modifiche al servizio segnalate da Trenitalia. Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, è rimasto ferito al piede da un colpo di pistola nel quartiere Librino. Il ragazzo si è presentato autonomamente al pronto soccorso nella serata di ieri. Spostiamoci ad Acireale, dove due fratelli sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei genitori. A chiamare la polizia è stato il padre che, dopo aver ricevuto un colpo al volto, ha cercato rifugio in macchina ed è riuscito a chiamare il numero unico d'emergenza. Sempre ad Acireale, il Consiglio Comunale ha approvato l'apertura di Vico Cerere. L'arteria, lunga poco meno di 100 metri, sarà riaperta al transito pedonale per servire la zona compresa tra Piazza Madonna della Pace, Piazza San Michele e Via Dafnica. Ancora episodi di violenza a Catania, dove la polizia è intervenuta in via Fratelli D'Antoni, nel quartiere di San Cristoforo, dopo una segnalazione per colpi d'arma da fuoco esplosi contro una panineria. Gli agenti della squadra mobile indagano sull'accaduto. La regione siciliana compie un nuovo passo nel settore della microelettronica. L'assessorato delle attività produttive ha formalizzato la richiesta di adesione della Sicilia all'Alleanza Europea delle Regioni dei Semiconduttori, la rete che riunisce i territori impegnati nel comparto. Restiamo a Catania, dove la polizia ha effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona del lungomare e nel borgo marinaro di San Giovanni, Licuti. L'operazione della questura si è conclusa con sequestri e sanzioni per un totale di 34.000 euro. La regione ha annunciato un tavolo tecnico con le istituzioni regionali e i sindaci del territorio per affrontare le criticità legate all'attuazione del nuovo piano paesaggistico della città metropolitana di Palermo. Situazione critica sul fronte dei rifiuti in via Calcante, nella zona di Tommaso Natale, dove i residenti segnalano disagi legati alle alte temperature e chiedono l'installazione di fototrappole per sanzionare chi abbandona i rifiuti. Tragico incidente stradale a Mascalucia, nel Catanese, dove un 29enne di Gravina è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto in via Roma tra lo scooter che guidava e un furgone e il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ad Agrigento interviene il sindaco Sodano sulla vicenda che riguarda il vice sindaco Giovanni Crosta e la sua abitazione in sanatoria da 40 anni. Il primo cittadino ha ribadito che sulla questione vige il principio di legalità e non la cultura del sospetto. A Siracusa l'Unione degli Studenti ha organizzato per le giornate del 9 e 10 settembre un mercatino del libro usato all'Urban Center, un'iniziativa pensata per contrastare il caro libri e aiutare le famiglie all'inizio dell'anno scolastico. Per lo sport, in vista della quarta giornata del girone C di Serie C, la sfida tra il Catania e la Scafatese sarà diretta dall'arbitro Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti designati per il match in programma sabato. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
17: Gino Coppola, O Prim'amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Alessio, sono ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: pensava che era avuto tutto coso in da vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poi te cagna la vita e poi te rami lo sorriso.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

sono bagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

0: bella radio. Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei.
1: Che non è niente per me, ma che sciocca sei.

0: canzoni napoletane.
1: Rocco Ante Geolier, che mi chiama fa?

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.
3: Questo è

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate

0: Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi più? Beh, lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

Badavo da maggiorata. Tanisci una cosa con c'era falassa. Ti ricordi? O diceva sempre tu. L'amore vero, nemmeno Dio mi può cancellare. Poi una passata pure una di 100 anni. Vita mia, io ti aspetto sempre a casa.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Marco Calone, bionda, mora, russa.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
0: Bella Radio, la tua bella

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

0: ciccio, che fa?
1: T'arrivo dei one se va m'abbracciate. Danno un ranch che vedo tutto appannato. Ma riuscissi io te prego non teni. Che la sera non ti senti, ma senti morire.

0: Gigi D'Alessio, mentre a vita se ne va.
1: Che trovo sempre anche la settata, arravugliata rin da un vestito. Nu pare scarpa mezzo consumata, e nu rilorcio per con dei minuti. Vonne parlare e si scorda né parola, sotto gabbiella ferma né pensieri. Vonne volare. Nessuno più si vede la famiglia, guardano munnare da una finestra. Solo un piatto in coppa una tuaglia, un compleanno non è più una festa. Un quarto latte con un po' di pane, è sempre che la cena tutti sera, ma può bastare.

rinda nu bicchiere, passano di embarinda do barbiere, ma che va a casa non ne va nessuno, e mano tremano, mano e paura, con un caffè si sporcano cazzone.

tenen sempre pronto un consiglio, per loro siamo tutto quanto figlio. Udiamo correre a chi sto viene in spoglia, lasciando i spiriti ma si porta il foglio. La vita è stregna come una cravatta, perdendo l'ultima partita di gatto. Onna volà. Tutte e domenica vanno in da chiesa, una corona a mie settimane chiusa. Sagliano in scala per gli imparavisi, gli addio e gli agnenni vanno a cercare scusa. Con l'occhio

0: Bell'estate.
1: Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai eferni.
2: Se questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati.
1: Che sta canzone che ci fa sposare.
2: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata rintanotte.

0: Gianni Celeste, Volessi a te.
1: Sto guardando ancora questa nostra foto, fatta neanche un anno fa. È sbiadita come questo nostro amore, che è rimasto fermo là.

0: bella radio. Una gran bella estate. La tua estate.
1: Rosario Miraggio, male.

va a fa spese, state a porta mia salire. Come fa freddo stasera? Non ti vesti leggero, che figlio subito un raffreddore. E se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che ti voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare, e scegliere o sta insieme a Issa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Fabiana e Enzo Barone. Ma che

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Me basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Me basta tu incontrare per due minuti e me basta capire in mezzo dita. Me basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Me basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta da pensare a caramella sulla gatto riesco a pazzire.

sai che sto pensando? Che forse ti stavi aspettando e non lo sapevo mai. Ma ti rendo conto che ti cambierà. Sicurezza, passione, emozione. E inviate tutte le cose belle. E me le mise in scatola del cuore. Tu volessi ricevere tanta cosa bella, ma te posso ricevere solo grazie amore.

0: Daniele De Martino, Abbracciami.
1: Siamo noi e protagonista la luna. Siamo noi

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Maria Nazionale, odiami.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Io ti pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da mia. Sono possessivo, se ti tocco niente, un pozzo fa solì. E gli scopazzo solo se qualcuno può guardarmi.

Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Calone, io ti amo.

0: Sal Da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Maria Nazionale, Chio Assaie.
2: Sono gelosa.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una